L'angel da la saira da Men Rauch. L'angel da la saira svola uossa via il firmament ed impizza las lumines ci il ciel fan stralugiant. L'ura val sün la montagna alla lunna fon segnal da nir su e sponder ora la clair lunna sur la val. Curcia quella su compara l'angalin banduna lot e vagnò su nostra terra a suonar il sain da notte.

0: Las novitats da RTR.
1: E quai en las novas da questa de maun? Il Consiglio nazionale discute oggi il scumon de construir novas ovras atomaras. L'Iran e l'Israel attaccano in lauta e procurano uscire per inescalazione. E Laura l'imprim sulle IV, pli tard a Iadina de Plinivels. Iela Sis, mes nome Alexi Beseglia, biandi. Il Consiglio nazionale sta facendo con l'idea di abolire il scumon di costruire nuove opere atomare. In questo connesso, l'Associazione delle Imprese Elettriche Svizzere pubblica ieri una ricerca. E tenò quella che ha l'energia atomare ad una da più sostegno in Svizzera. In vista dei quitati che crescono, si detiene l'avvenire anche una forza elettrica. Si esprime la mese data il domandato piuttosto per beiegare una nuova ovra atomare, che in grande ombra di implanti supplementari per produzire elettricità o energie rigenerabili. In l'exterior, l'Israele ha attaccato l'Iran questa notte. L'armata israeliana annuncia di aver attaccato implanti militari in il vest e nel centro del paese. Poche ore avanti aveva l'Iran lasciato numerose rakete in direzione dell'Israele. E qui era stata una reazione, sente che l'Israele aveva attaccato ier pliras miras in Libanon, in la capitale Beirut. La Saira aveva il presidente americano Donald Trump para contattare il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per frenare quel de fa vendetta et attaccare l'Iran. La Germania, la Francia e la Grande Britannia, insieme con l'Ucraina, hanno formulato scritte condizioni per entrare in discurs direct con la Russia. In la declaranza pretendono il Stato in una pausa di combatti immediata della Russia. E punto di partenza per negoziare una fine della guerra duaiessa la linea della fronte attuale in l'Ucraina. L'inscontro del cancelliere tedesco Friedrich Merz, il presidente francese ed ucranese Emmanuel Macron e Volodymyr Zelensky ed il primo ministro britannico Keir Starmer a Gilioir a Londra. E nel Kosovo, alla partita della reggenza del primo ministro Albin Kurti, guadagna l'elezione del Parlamento. Sente che 99,4% delle svuse in Dumbrades, venne la partita tenò le cifre ufficiali sin 43%. Ied intanto dubita se la crisi politica continuante nel paese venga di una fine. La partita victoriosa fis nominata ma in vinevante visata sin partenaris da coalizione per formare una nuova reggenza. Vitiers fis necessari un compromiss con l'opposizione per venirsi in la maggiorità de 2/3 chi dovra per eleggere un nuovo president. Avant la costa delle Filippine sei da un ferm terratrembel, in conseguenza amplirs paiais allarmà per vide tsunamis pusaivels. Bajec sen crudanz insemen le jeute curide in panica sin les vias. Details ne dati den tank am bec. Il terratrembel con una forza de 7,8 sta avant la costa della provincia Sarangani, sen l'insla Mindanao. Quai comunicesce l'Institut Filippin per vulcanologia e seismologia. De possibles undades han avvertido sper les Filippines era l'Indonesia ed il Giappun. Ed osang sport l'imprim atletica leva. La Svizzera Audrey Vero è stata sperta scoin spaliert sur ils 800 metri del meeting Diamond League a Stockholm. Se stempe il terz meia chi ne donne corride insicura su questa distanza. Il record svizzer a Vero pulverisà ed è stata bunamein 2 secondi pli sperta. E con sia vittoria eile per la prima giada batti Keely Hodgkinson della Grande Britannia. E dank dus resultats de Jeus de Balapé, la Norvegia fa in prove generale per il campionato mondiale in pari in adin contro il Maroc. Omme dues equipes andà con lur meiers giugaders. Auta che la Norvegia ed il Maroc, all'Italia mancantade so qualificà per il turnier. In equipa italiana senza ils propri ferms a guadagnacun in nulla contra ils grecs che nen medema mai bich so qualificats per il campionato mundial.
0: La meteo.
1: Oz 2 ore deg sulle jiva, en il decussel sent mit stiso cuvre il ciel lura, uradis dati dentant molo calmain. La temperatura maximale oz en lenge di note ter 20 grads, en il sorseis ter 23 grads, ed en la region da quira ter 27 grads. Da maune mesemne fai aura variabla, ed i date di ne puspe fases bletches durant quests dus dies. Las temperaturas van in zike nevos. Mesemne si en lengedin anc maximal 13 grads ed a quira dati fina 16 grads.
2: Quai en stades las novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Es ist lundesdi, azat de jün mesnom Livio Foffa, se gevüschim bundi, i avant, kutschun kumaitzain. Se lasciani ora a moi un caffè.
3: RTR. Dalla damaun alla saira.

0: Lündes die Vanura la sesi weinch, sa gewisch un bon di. I el blastemma, el trembla, el zucca, ma al nu po far nulla. Precis per quai vai ant il film de kino Verflucht normal, wurde glaut RTR, jo se schon a Vanura bot un tip per ir der Ceneada a kino, ma im es important id ima sta a cor per videce. Erst un dir, i an avis al trailer de quel film, schon despö un temp, i nasch nü rier i krider all'istess moment, ja gnaccio quai es un film, ci podes plager a fitch blera gli auti, ci vunon isch un da lönch pistaz a kino, osa vali der Ceneada la peine da dir. Des nemp un film, ci sa basa su una vaire storia, quella del Scott John Davidson, che des Regisseu as anzo taunta in un piccion comune appunto in Scozia, col sindrom da Tourette. Quel sindrom ci nus ha sot controlla sais aves e ci sadisch robas cioè in sé nus stessi neanche a dir, ma in quella iada nus avea amo bot ni giunce cioè quai es is che nus è fitch pang da questa malattia e per quai ni el risora el ni cloca el dera un outsider in dise di GSR el ni moba fincia la impresa che nus la mamma da dun da ses amis ci dera cirunza e cel allora bivnianta i Scheta, kleine Erde.
1: Fick dich, du Schlampe!
2: Tja, freut mich auch sehr.
0: Ei.
1: Tut mir leid.
3: Wenn du irgendwas tust, wofür du nichts kannst, dann musst du dich nie dafür entschuldigen.
0: Ei, quando era una persona c'è, allora te aiutassi in sia via, allora eramo un uomo un po' più vei.
1: Können Sie die Ticks und die Flüche ab?
4: Welche Ticks, welche Flüche?
0: Ei, verdammt normal, das Spieljö, wie er pranu, ein Tiskinos, adal recht super Kritikers, ja schon tschüv differenz Prämis de Film, ich eh, er l'Aktur Principal, Robert Aramayo, tschüv un Prämi per quella Rolle, i quai in Konkurrenz kun Leonardo DiCaprio, i blärse domanden er per Cacel, nu sa statt nomina pes Oscars, per videce per quella Rolle, wessel propi er merita un Oscar. Di mena schon wo out the end Films, ci sun trist, si divertenz all'i stes Moment, i ci sun propi, sa base, in una vaira storia, bun tip, verdammt normal, ossa ein Tiskinos, e hai, amo alc, quais propi capita, in realtà, e vini avanti il film, per ses merits, per combattere, per finire più concente il sindrom Tourette, al civi in ordine da Queen Elizabeth, e quella scena veni mossata in film filmi, tuna e lura isce. Dola him tot zizagno, quetezza e lura,
5: Fuck the Queen!

fin l'ultim tun bellezza Coldplay Feels Like Falling in Love. In 3 minuti es il 6:30. E allora, pitch an update. Las nuovas.

0: Omis dus, bye. Con Omis dus non esce magnats nu, Alexi, din per sé la band, ci sa nomna esce. Omis dus esce però nu, mes mia piculezza e Alexi Baselgia. L'omma più bain informa in Svizzera Romancia, c'è sono le strade più importanti noitats.
1: Il Conseil National sa facent tots con l'idea d'abolir comando construir novas ovras a tomaras. In quest connex ha l'Associazione delle Imprese Elettriche Svizzere pubblicato ieri una ricerca. E tenò quella che l'energia atomica a tomare adina da pli sostegna in Svizzera. L'Israele ha attaccato l'Iran questa notte. L'armata israeliana annuncia che avrà attaccato implants militari in il veste e nel centro del paese. Poche ore avanti aveva l'Iran lasciato numerose rakete in direzione dell'Israele. E qua era stata una reazione, sente che l'Israele aveva attaccato più rasmire in il Libanon e la capitale Beirut. L'atleta svizzera Audrey Vero è stata esperta scompagliata Zurich 800 metri al Meeting Diamond League a Stockholm. Se stempe il terzo meglio che ne donne corride insicura su questa distanza. E consiglia vittoria a Vero per la prima giada batti Kelly Hodgkinson della Grande Britannia.
2: La meteo.
0: Nei ozzinirai sua in grigiunni da nembendì da sta con vaira bler sulai durante il domasi però d'una da più nuvles mol vigni domasi bello calma in cimblers lös resterai fin saira süt la notte in domaun. Ploarai il ora però in blers lös. La temperatura sotto il punto di nascondit in irassua ozzi in engedinata dai var 20 gradi in zursis 23 gradi e di la regione da quaira dai ozzi fin 28 gradi. La pluvia da questa notte Friday l'ora però domani era in mercoledì sarà per più gris per parte era ad una d'arcia mol e domani basta l'ora per temperature maximali in grigione da 19 gradi in mercoledì l'ora beppiamo 16 gradi. Il es l'undergi al sotto da un sa giuvi un bun come insomma in del dì e dall'inna e le più belle storie scriva con cianta manch la vita. E una di quelle bellissime storie tenora al motto «Ciuf sul fatz». Dal Daniel Movan, la set, oggi qui a Pro RTR. Giovigin, buon dì!

0: Lundas di Avanura, Vainz della Setsch, per essere molto come tenere una bellissima fin d'emna, e auto za recreazzo, e c'è staungels, caputz, madurs per vacanzas, stressats, e allora non esce as unix.
1: RTL Impuls.
0: Quest'emna con la ciantadura bivi va plan, ci ha mais fitch intensivs dosai, e eramo avanzai.
2: E nasu vaint bleres idees, e nöa d'une bebunas. Sco quell'idea da nöbe publiciar questa primavera un cudes, ma eramo un nov program de concert, cun visuals, dudes novas chansons, nov vestits, e faramo tot las finanzas, booking ed organizacions ves. Da spö settember nai lavura sco una nara. Mincia di, era Nadal, biman, nu ad una tota di, ma mincia di e su vaint fini mezz la not. Erschim dera d'una consciente che quella idea non è stata la meldra, sono seguida d'una steila d'intuizion e n'ha dat gas. Con perseveranza, un pa magia e fortuna, sono arrivata al bot e n'ha realizzà tot tenor mies visions oriundes. Ed è stat dur, ma n'ha fatto il lavur con grande baia e con tot il plagiar del mond. Ossa però sono stangla, e capiten robas or da pura stanglantum, cim farria da dot. Usce nai ersaira mis il latin cioti la bugliotta. E non abbe invlidà l'anniversario da mes bab, ma eramo quel da mes frar, e dot vesse circa buttà la buja invece del saggio da merda e la fora di mundizies. Hai, infis propcia tem da far una possina. Ma precis ossa, hai ossa, cumainza nossa tura. E n'ha da far frisura e presentare ir al mont mes lavur. Un congedi da maternità per creazioni artistiche resta be un lef suspür da brama.

0: L'indice vanura 12 minuti dalla 7 e ossa, s'occupare con quelle sfide senti la vita ci non dà bot, nessuna risposta o soluzioni in quelle ci non si può nir preparare, per esempio, declarazione d'imposta, mettere insieme il mobilio di IKEA e naturalmente queste piccine sacchins da ketchup o maionese ci si può dovrebbe una iada. Ma domanda mi chiede con river quest ci tas a inventare. Più che franco, gli stessi con questi ci hanno inventato a stresor, se mi c'è caso il risultato, però mai mince ad un cramp, un combatti al Mildercas, a Sdet Scotchens, al Pinashcas, tutta la roba sulla bismainta, erda quel o da quella ci zezza sper mai. Ma con quai desi, ben bot, esser a fine.
1: RTL, con la buona nuova d'Alemna.
0: Ketchup, mayo, sosinas de curry o sweet and sour, ma er per la groma, pro il caffè, creme, anche quelle scopinas brunas de plastic, ci sa può dovrebbe una iada, con quai sarai ben bot a fin, almeno anche l'Unione Europea. Quella ha deciso, da vende sprims de schner del 2030, de sanir scumandazas, imbalagis de plastic pel consum unic, i quai valies per restaurants, cafés e hotels. Il motivo non è ci darà più paca porceria, di per sé i scesa voi reduir marcanta manch al sciart da plastic. Questi mini pacchetti arrivano dalla dover nempe pel più anti il sciart e sun begrev da reciclar. Valia al primo niada per l'Unione Europea, la Svizzera se ser consciente del problema, vo però ir un'altra via. Coce quella ci darà ora, quai spero pur in elaborazione, ma er pro nu darai x neada più paca porceria con river ketchup, mayo, groma e er più paca porceria pel ambiente. Una buona nuova.

0: Rendeschi ben ora in 6 minuti si la sezza già vuxi un buon dì e le più belle storie scriva io con c'entamente la vita. Non so poi inventer. Sco per esempio in sonda passata qui è però RTR che c'è noi nuova agli chai chosses. Sir Jacken ha fatto là la seguente proposta. Ta kleine Ada.
1: Tiendi, io dico la batteria degli apparati du dida.
0: Alle l'un apparato du dida?
1: No, io trovo il buello.
0: Ah, per fortuna, eh? Hai mai in fortuna a Sir Jacken però dotegni punto prossim telefon, prossima proposta.
2: Die, vien di che ho la figlia del Jacken Steg.
0: Ah! Ok. C'ha disla dalla proposta del Bab, non gli è male, eh?
2: Oh, non te si mal, eh?
0: Aber c'hai la
2: proposta. El ves sono in apparato, avrei il mette buena.
0: Grandioso. I alles vedir tipic om i betaunts i del simplement stat grandioso. Ana el nu dovra aber la figlia ailora tal tradi. Grandiosa situazione in sonda pro al chai chosses. Ma in fortuna ne lo attendi tots duai es noven la retta soluzione in udera la batteria pel apparat du dida. Savu, c'è c'è nun cercia a ilora er Beatrice Venzin a guadagnà non ha un Franks, idea, per tutte queste non hanno forza d'oldì, qua c'è un cercien, pelz da schis da tura, la spelz da schis da tura. Qua vuol dire? Cioè, oggi comincia un quart della sdegge, allora una nuova ronda, c'hai ciosas, con c'è un cavazzins, quasi tradisce allora Sergio Guecci. In 4 minuti la 7, buon dì.

0: Solo vincere è l'altra metà da imparare a memoria.
1: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai...
2: Las novitats da RTR.
3: E qua jen las novas da questa damaun. Il Cusen Nazional discuta oz il scumon da construir novas ovras atomaras. L'Iran e l'Israel attaccian in lauta e procuran uscia per in escalazion. E Laura l'imprim sulle jiv, plitarta a iadina de plinivels. Iela set, mes nome Alexi Beseglia, biandì. Il Cusen Nazional sa facentoz con l'idea da aboli il scumon de construi novas ovras atomaras. In quest connex all'Associazione delle Interprese Elettriche Svizzeras pubblicia ieri una ricerca. E tenò quella che ha l'energia atomara ad una da pli sostegna in Svizzera. In vista del squitaz che cresce in cidetti in l'avenir anche vonda forza elettrica, s'exprime la mese d'altro il domandato splitos per baiegia in una nuova ovra atomara che in grande ombra di implant supplementare per produzire elettricità tot energie regenerabili. In l'exterior, le ostilità tra l'Israel e l'Iran crescono ed increscer le davose ures. Sin attacchi israelianas ieren in Libanon, aveva l'Iran rispondi con le scheie rachette in direzione territori israelian. Sin qua ja l'Israel bombarda miras in l'Iran questa notte. E la nuova risposta iranese e questa damaun in ulteriore serie di rachette in l'Israel. Ier sera aveva il presidente americano Donald Trump improvato a franare il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu perché quel desistia da fare vendetta dell'Iran. La Germania, la Francia e la Grande Britannia, insieme con l'Ucraina, hanno formulato scritte condizioni per entrare in discorso diretto con la Russia. In la declaranza pretendono gli Stati in una pausa di combatti immediata dalla Russia. E punto partenza per negoziare una fin della guerra doi essere la linea della fronte attuale in l'Ucraina. L'inscontro del cancelliere tedesco Friedrich Merz, il presidente francese ed ucraino Emmanuel Macron e Volodymyr Zelensky ed il primo ministro britannico Keir Starmer a lieu ieri a Londra. In il Kosovo, alla partita della regenza del primo ministro Albin Kurti, guadagna l'elezione del Parlamento. Sente che 99,4% delle svuse sono umbrades, ven la partita tenò le cifre ufficiali sin 43%. Ied intanto dubita se la crisi politica continuante in il paese venga di una fin. La partita victoriosa fis nominato ma in 20 visada sin partenaris da coalizione per formare una nuova regenza. Vitiers fis necessari un compromiss con l'opposizione per venirsi in la maggiorità da 2/3 che dovrà per eleggere il nuovo presidente. Avant la costa delle Filippine sei da un ferm terratrembel, in conseguenza ampliers paeis allarmà per vide tsunamis possibles. Bejec sen crudanzen semen la jeute curide in panica sin les vias. Details na dati den dank am bec. Il terratrembel con ine forze de 7,8 sta avant la costa della provincia Sarangani sin l'insla Mindanao. Quai communication institut Filippin per vulcanologia e seismologia. Da pusaivles undadas an avertide sperles Filippines era l'Indonesia ed il Giappun. Intanto l'Indonesia abolì l'allarme. Ed osang sport, l'imprim atletica leva, la Svizzera Audrey Vero è stata sperta sco impaliat sur il 800 metri al Meeting Diamond League a Stockholm. Se stempe il terzo meglio che una donna corride insicura sur questa distanza. Il record svizzera Vero pulverisà ed è stata ben 2 secondi pli sperta. E con sia vittoria eile per l'imprima giada battì Keely Hodgkinson della Grande Britannia. E dank dus resultats de Gius de Balapé, la Norvegia fa l'emprova generale per il campionato mondial in pari inedin contro il Maroc. Ome duas equipes andà con lo meios giugaders. Auta che la Norvegia ed il Maroc all'Italia mancantada sa qualificà per il turnier. In equipe italiana senza ils propri ferms, a guadagnà con 1-0 contro ils grecs, che nemmè dema mai un bec sa qualificats per il campionato mondial.
2: La meteo.
3: Oz fai aura dec sulle jiva, e nel decorso del suente mezzdì sa couvre il cielura, ura di stati dentant molo calmain. La temperatura maximale è oggi in legna di notte tra 20 gradi, in il sorses tra 23 gradi ed in la regione da Quira tra 28 gradi. La notte sin demaun vengi l'ura in pau dappertutto plec e di data ero urizis. Demaun ne mesemna fai aura variabla e di data di ne puspe fases plecces durant quests dus dis. Le temperature vanno in zicchene vos, le mesemne si vien l'engiadina anche maximal 13 gradi e da qui redatti fino a 16 gradi.
4: Quai en stades les novitats.
2: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
5: Ed es la 7:06. Giovan ora mes nom Livio Fofas e Division Bun comincia mains da Lemna e quella comincia in nu la prossima mezz'ora tauntarater con Muanges in a clastro in marciada Pülz con una svizzera ci desgalopada Erich Schwelt co Botamo Ninjun e con Gianna Nannini Ray Dalton Adele e al premio sta con Peter Gabriel o sa con Sledgehammer Diges Lemna comincia bain.

0: Schöne Jaura fa viadi beri apposta dalla Val Müstair in Surselva e per notte là per essere dalla partita per un evenimento. Allora stoi essere als fitch speciali, precis quai in Stadt in Sonda, un marcià da Pülch, tot fat special. Lündes di abanura la 7.14 sa gevusch un bundi. La clastra da Lyon des nir vendüde, per quai sun las sors dominicanas videl rumir schlersi plancins e han cumenzà da vender lur schiazis. Con un marcià de pülcs. E di non ha be dat de comprar rosari, scudes, biblas e portrets religius, da vascella e bismainta, clinezzi di instrumenti de musica zaiciata de las totes. E al marcià ha attrat agli aut da tot las varza, appunto, da fatta una donna de la Val Müstair, ha fat viadi a Lyon.
1: E ha fatto una prenotazione per essere qui alle 10. Vecena pensai di blera gli altri qui e sono svizz contenta.
0: Ah, il viadi a convenì e la tini successo, comprai un per chandalers e da dar e differenti stoffe.

0: L'indagine di Banura è stata la 7:30. E perciò non comincia in lemna ben informati per se rotz Alexi Baselgia.
1: Il Conseil National si è facendo con l'idea di abolire il comando di costruire nuove opere a Tomaras. In questo connex all'Associazione delle Imprese Elettriche Svizzere pubblica ieri una ricerca. E tenò quella che ha l'energia a Tomara ad una di più sostegni in Svizzera. Le ostilità tra l'Israele e l'Iran crescono ed increscere le devose ore. Se le attacche israeliane ieri nel Libanon, aveva l'Iran rispondì con le sei rakete in direzione del territorio israeliano. Sino qua all'Israele bombardami in l'Iran questa notte. E la nuova risposta iranese è questa domani in ulteriore serie di rakete in Israele. L'atleta svizzera Audrey Vero è stata esperta sco in paliet su 800 metri al Meeting Diamond League a Stockholm. Se stempe il terzo meia che ne donne corride in sicura su questa distanza. E con sia vittoria a Vero per la prima giada battì Kelly Hodgkinson della Grande Britannia.
0: Hai questa la mania?
2: Yeah, it is crazy.
0: Grandiosa prestazione da Audrey Vero.
3: La meteo.
0: E grandiosa veramente c'era il tempo, in rassio alzo in Grigione, qua era da Rhein MP fin 28 gradi, fin 25 gradi dai oggi in Giardina Bassa, ma era in Zuri Zotselva fin 25 gradi, fin 23 gradi in Zursese e 20 oz maximalmente in Engiadinata. I dati meno in Dido sta con vaira bler sull'aereo durante il domani, però di una più nuvole, mol vegni però be locale, ma qua zamude l'ora la notte sin domaun, la ploarai e l'ora pratica mainci in total. Centuni domani der mercoledì resterà l'ora variabile per più gris per part er mol e di sarà marcante ma più frai vuol dire domani maximalmente 19 gradi in mercoledì maximalmente 16 gradi. E c'è ci vince con prossimo sabato al chicchieri sesso il problema e manca a mo un candidato o una candidata. Ci ho con noi agli occhi sdruali in Svizzera Romagna. Fus qua forse anche per voi. Noi zadainamo 3 minuti per lasciare un caffè, perché voi potete zamotivare e do decidere sci io rish da iore niada al chicchieri sesa. Il numero sono niada per mettere il telefonin 0800 20 25 30. Fetch quint con voi in 3 minuti.
3: RTR Danus
0: fin là, basci con chi me la chance, sai, non si dà una chance di guadagnare bons in valore da 60 o da più francs. E il jackpot crea cura un tot bons, 480 francs e convegna.

Bascicun, gib mer a chance. Nus a dainos a la chance da ior in eada al Kikeri. Ses, speresch, che vot studia il momentin, isa decis hai jau risch in eada. Al numer de telefon es 0800 20 25 30. Nu cercaina din cunci ua ozzi pico fraun che era spassam sdiz con nu al Kikeri. Ses, 0800 20 25 30 ant il jackpot del rest. 48 bons, also questo è un bons in valore da 480 francs. 0800 20 25 30. Zadato in stumpel, i convegna, non un mordain. 0800 20 25 30.

0: Cioè, con Believe it è stato Vainch della Zot.
1: Il Kikerisis.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich in la regione.
0: Nein, nur wie ein Jens, kun personas cio am pela prima iada al Kikerisis. Oz non es quae, però al cas nu jo ein kun una cio ad una der ciao. Fitch simpatica, Franziska Hendrida Sedrun. Buon dì, donna Franziska.
3: Buon dì.
0: Donna Franziska, la tenina bella fin demna?
3: De tip top.
0: Cioè, è stato no, il programma?
3: Noi siamo stati giù benken til beati.
0: Giù denken? Ossa,
3: benken.
0: Benken.
3: Son gal.
0: Ah, ok. Poi
3: son gal, de.
0: Covelia.
3: Fai una visita.
0: Covelia l'albeati.
3: A convels, no. Tun.
0: Cinci.
3: Cinque
0: giorni. E loro in plagiare onda nona e da zegn da
3: oh,
0: tat.
3: Oh, de de. Son? De de. Di tat la tata.
0: I tavel son tu e cin.
3: Co?
0: Tavel son tu e cin. Cionciol son tu e cin.
3: Ah, na, le de bu, na, na. Na, li piuttosto son tu desch che giù.
0: Ah. Oh.
3: De. A perché el sa, el capesce, son era romans.
0: Ah, ok. Ma de. È la tavel e loro romans con el odor tu desch?
3: Ella res de Domidus, la mamma res de Domidus con el. Mm. Ramondo a tudest.
0: E la tata?
3: La tata res de Pitos tudest.
0: Ai!
3: Giusto a star, res da Ramondo con el.
0: Ai, ai. Solinclea, oh, Solinclea. Quel, in bel dì, qua va di un'icetta con questo fount. Allora che ci sono vines, dici, ma mia tata dispregiava il manch non ha, o mia mamma non ha dispregiava il manch mai tava la romanch con mai. E loro venivano loro in buta mainz e loro si fertic con herzig. Ah?
3: Ja, a volte, ah? Fertic con herzig.
0: Ok, dove Franziska, ella sa che ci funziona, oz c'è mai sens retas, e quel ci d'ombra spunti, oz Sergio Guetsch.
4: Buondè, Franziska Hendrik.
3: Abbiamo di.
4: Tegnani spoilers, perché la prima
3: yeah,
4: ronda.
3: Super.
4: Ci va tot tenor plan, sì. Vessil da d'esser possibile da far seis correctas.
3: È possibile, son.
0: Sergio Guetsch, per tutti quelli che sa un amo, o der, non conosce un amo, è relativamente ci offrono. No. È una veglia walp.
3: Donna Franz... è una veglia walp.
0: È una veglia walp. Perciò è, no, lasciamo qua. Un minuto da vent da dossa. Papa Leo è attualmente in visita in Spagna.
3: No.
4: Falò.
0: La Svizzera Audrey Vero dovrà er pesoce metters più pac con una minuta.
3: Yeah.
4: Falò.
0: La Baselgia Sagrada Famiglia sarecciata a Barcellona.
3: Yeah.
4: Correct.
0: La band Hecht darà l'oncivegno un concerto anche il Lezzi Grunta Turic.
3: Yeah.
4: Correct.
0: Una ronda del percorso del Gran Premio da Monaco è ben 900 metri lunga.
3: Yeah.
4: Falò.
0: La festa federale da Tira le mince due ons.
3: No.
4: Correct.
0: Martin Candinas a nome al vengiader della festa da Tir federale.
3: No.
4: Correct.
0: Al flum Enn è più lungo al Rhein.
3: Yeah.
4: Falò.
0: Bonnie Tyler è più veglia con Taylor Swift.
3: No.
4: Falò.
0: Marco Odermatt a visitare era il Gran Premio da Monaco.
3: Yeah.
4: Correct.
0: Al club da Balapesh Loin Lyon è promovuto dalla terza anti la seconda.
3: Yeah.
4: Correct.
0: X sta per la cifra romana 5.
3: No.
4: Correct.
0: La Cechia confina tauntarater con la Russia.
3: Yeah.
4: Falò.
3: Falò.
4: La Cechia confegna 30 rotter con la terra tudescia, con la Polonia, con l'Austria e con la Slovacchia.
3: Ah, de, genau, de.
0: Ma in se crede, no? C'è la Cechia è da maniv dalla Russia, aber in sé un confine come un aival non ha.
3: Ah, de.
0: Ah, ma io credo.
4: Ma va in dece avanti, ci va tutto in un plan, vescelda di essere possibile da fare quelle sei pretensioni corrette, quelle sei primi punti, da tredes pretensioni. Va in
3: dece.
0: Sergio, siamo d'ombra, eh?
4: Ma è. Sei faladas e che il dat set correctas.
3: Ah, super! Tu vai giù clic.
0: No, no,
4: set correctas.
3: Ecco, è tip top.
4: Bons en sen vos conto.
3: Ecco, è super.
0: Ah, ecco, avevo dircela poi, allora, ma in modo c'è col treno, a Mustè, and il folk a far commissions.
3: Adesso il mangio le capo ieri.
0: E forse ci veni in prodo, ma un ulteriore sbons, siamo in pace ce l'hai con nulla, ronda due, oh?
3: Buongiorno.
0: Ok, allora dal Dani da più da Francesca Henry Domaun, vengo dalla otto, scusate, noi vengo rondo due con ella e con quai un bellissimo dì, ce l'hai alda questo dì da sta per vedere ci dove
3: e allora
0: se si drognerai lo da ce la naif un bel dì, arrivair
3: grazie, arrivair
1: il Kikerisis
2: presentata Folk vostra bottiglia dal Vich in la regione.

0: las novitats da RTR.
1: E quai en las novas da questa damaun? El Conseil National discuta il scumon de construir novas ovras atomaras. L'Iran e l'Israel attaccian in lauta e procurano uscire per inescalazione. E Laura l'imprim sulle IV, pli tarda e adina de plinivels. E alle soci, mes nome Alexi Beseglia, biandì. Al Conseil National se facen tots con l'idea d'abolir il scumon de construir novas ovras atomaras. In quest connex, all'Associazione delle Interprese Elettriche Svizzeres pubblica ieri una ricerca. E tenno quella chiata l'energia atomara ad una da pli sostegna in Svizzera. In vista del squitanz che cresce, si detti in l'avenir anche vonda forza elettrica, s'exprima le mese d'antels domandanz plitosch per beiegia in una nuova ovra atomara, che in grondomba d'implants supplementars per produzir elettricitat ort energias regenerables. Al Konzern der Pharma Schweizer Roche amplifizierte sie Pipeline de Medikaments kun in Deal de Milliardes. Per sviluppare e vendere insieme im Medikament per Cancer de Sang, paie Roche al Partenari American Neurix Therapeutics in a Summe de 700 Millionen Dollars, kommunizierten les duas Interpreses. Tutte no Success pudes il Volumen de la Convenie cresce sin fine 2,3 Milliarden Francs. Aus en l'exterior, las ostilitats trante l'Israel e l'Iran creschen ed increschen las davosas uras. Sin attaches israelianas hier en il Libanon, aveva l'Iran respondi cun le schei rachettes en direcziun del territori israelian. Sin quai a l'Israel bombarda miras en l'Iran questa notte. E la nova risposta iranese e questa damaun in ulteriore serie de rachettes in l'Israel. Ihr Seier aveva il presidente americano Donald Trump in proada farana il primo ministro israelian Benjamin Netanyahu perché quel desistie de fa vendetje dell'Iran. La Germania, la Francia e la Grande Britannia, insieme con l'Ucraina, han formulato scritte condizioni per entrare in discurs direct con la Russia. In la declaranza pretenden il Stadis in pausa de combat immediata della Russia. E punto partenza per negoziare una fin della guerra doi essa la linea della fronte attuale in l'Ucraina. L'inscontra del cancelliere tudesc Friedrich Merz, il presidente francese ed ucranese Emmanuel Macron e Volodymyr Zelensky ed il primo ministro britannico Keir Starmer a lieu ier a Londra. In il Kosovo, alla partita della regenza del primo ministro Albin Kurti, guadagna l'elezione del Parlamento. Suente che 99,4% delle svuse indumbrades, vien la partita, tenò le cifre ufficiali, sin 43%. Ied entanda dubita se la crisi politica continuante in il paese vegna di una fin. La partita victoriosa fis numnadoma in vinevante visada sin partenaris de coalizion per formare una nova regenza. Vitiers fis necessari un compromis con l'opposizion per venir sin la maioritate dus terz chi dovre per eleggere il nov president. Tra in greff terra trembel con una forza de 7,8 avant la costa delle Filippines en almain 8 persones mortes. Quai comunicesce l'uffici per la gestione de catastrofes. L'imprima an las Filippines, l'Indonesia ed il Giappun proclama alarms de tsunamis. Quels en entant puspe abolits. Alla costa filippina nins mesira ondas fina d'1,4 meters autes. Les autoritats de las Filippines han sorvegni annuncis de dons, wie de scoles, ospitals, centers de compra e beselgies. Plirs bajets en crudats insemen. Ed aus ang Sport, Atletica leva, la Svizra Audrey Vero è stata sperta sco impaliert, sur ils 800 meters al meeting Diamond League a Stockholm. Ses tempe il terz meia chi ne donne curide insacura su questa distanza. Il record svizzera Vero pulverisà ed è stata buonamente 2 secondi più sperta. E con sia victoria ha ella per l'emprima giada battì Keely Hodgkinson della Grande Britannia.
0: La meteo.
1: Oggi fai ora 10 sulle jiva. E in de corso al suente mezzo so couvre il cielo, ora di stati dentant mollo calmain. La temperatura maximale oggi in legge di notte da 20 gradi, in il sorsese da 23 gradi ed in la regione da Quira da 28 gradi. La notte sin da maun vegni in pau da pratot plec ed i date era urizis. Da maun in mesemne fai aura variabla ed i date dine puspe fases plecces durant quests dus dies. Las temperaturas van in zicca nevos. La mesemne si in l'engiadina anc maximal 13 gradi e da quira dati fin a 16 gradi.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Las otisis.
4: RTR.
5: Mündes di abanura, nus in prons per di, ier palemna, iam, jana, aiut. Ah, perché qua funziona e loro inguisco mai da lemna dovri aiut Blair Power de Donas almain musical mainch la prossima mezz'ora. Grandissimi hits, grandissimi chantadures stanno nel center da più. Ai, restai sempre mainch l'anda vivo dal daravat. Zagivisci un buon commento mai da lemna ed un buon di
2: RTR. Danus per vos.

0: Ciao, nos ha fatto per dare la canzone prediletta in til radio, per esempio, da fatta imprender Rumaunch. E al magister, quel sto è stato un da Broil, da kleine Erda.
1: RTR, mia canzone preferita.
2: Hallo insieme, io sono la Tania de Turic. Meu song preferiu oi Fearless de la Taylor Swift. Wusstet lois RTR, bien divertiment.

0: Una mezz'ora con Blair Power de Donas, Taylor Swift, Anidol Dinkwish, Vessina. E la prossima, quella spetta schon, veramente la nom Gaynor Hopkins. Tutto il mondo te la conosce però sco Tyler. Bonnie Tyler.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Nasciuta e cresciuta su, ella in un piccolo comune a Wales. Scoperto scocciantadura, ella però nida per caso una gent ci dera in cerca de talents de musica vea se sbaglia sala in un grand locale in cui ci dera più concerts esitan di la fasa sala in sé e ad ogni questa voce fit speciale raca un pasch un mix tanto palperi da vaider ci derasa la cialur di una pigna da legna al resultat d'una operazione das chantins ce la asnu la jofar. Ma ci dice appunto mi sia marca. E or da quel per caso hai dato una carriera mondiale con Hitchcock, Holding Out of a Hero, Total Eclipse of the Heart o Quisquia. Beh, un da Blair's Grand Hits da Bonnie Tyler. Oz festeggia questa donna dalla scena da musica se 75 anniversari. Displaceva il manch però nulla sul palco, ultima manch la snu in operata d'urgenza in un ospedale a Portugal, per cui sono questa via. Buon meldramaint e sincere gratulazioni per 75 da questa parte della Svizzera romancia. E qui è ella con un de ses grandissimi sits, una balladaccia. Bonnie Tyler con Total Eclipse of the

0: Tyler, ci festeggia già ses 75 anni con un de ses grandissim sits, no manca sin in giuna Kuschel Rock, e dal 1983 stat un grandissim hit per nu in Svizzera. Questa è stata una mezz'ora con Blair Power de Donna Squia, però RTR al più tardi in sonda. Darai l'ora però da ciao Blair Power de Domens qui a pro RTR.
1: Kurke Sport, Traditionen natire sind scontren dine feste traditionale, lura alio la feste grisum glaronaise da loggia. Feste diada en ils kunz der schuol simutan alunz. Su andai la feste dal stredisch de Zercladur via il livestream da RTR u visitai nus a nostan alio. De pli infos chatais vus in rtr.ch/sport.

0: Sebastian Baker, Time to Shine, qui è però RTR in l'undici banura. La Svizzera romance da ciò comincia da l'ora. I count l'auraudu, insomma. Circa. Anti las nuetazos, vai per de questi Loran Blair, Fitch Blair, Alexi Baselgia.
1: Medis e medies en ospital svizzers lavuren in zig, mein dich kan kavant 4 ons. Il tem de lavur per emna monta in media a 54,6 uras, quinta con un pensum complain. L'on 2022 eran anche 1,7 uras de pli per emna, sco l'Associazione Svizzera dels Medis Assistenze e Medis Superiurs comunichescia. Las ostilitats tranta l'Israel e l'Iran crescen ed increscia las devoses uras. Sin attaccias israelianas ieren in Libanon, aveva l'Iran respondi con lasciai rachettes in direzione del territorio israelian. Sin a quai all'Israel bombarda miras in l'Iran questa notte. E la nuova risposta iranese è questa domani in ulteriore serie di rachettes in l'Israel. Tringreft era trembel con una forza de 7,8 avant la costa delle Filippine e almen 8 persone mortes. Quai comunichesce l'ufficio per la gestione de catastrofes. Le autorità delle Filippine han sorveni annunzi de dons, wie de scoles, ospitals, centri de compra e baselgias.
0: Se i auves de l'ora passa 54 ore lemna, stessi ir pro il doctor.
2: La meteo.
0: T-shirt basta oz, i quai bot dappertut in grigiuna. Quai era da in empe fin 28 grazi, fin 25 grazi in Engiadina Bassa, ma er in Suri zot selva da oz 25 grazi, fin 23 da in Zursees, i 20 grazi oz in Engiadinata. I dadi mena un dida sta con vaira bler sulai durant il domesi, però ad una de più nuvlas, mol vegni be local, ma inci quais amude l'ora la nozze in domaun, inci ci plora ain in total centun. I domauni di marcurdi resterai l'ora fitch variabel pel più gris, magari molli di sarà marcante, ma inci più frai, vuol dire domauno mo maximal ma inci 19 grazi in grigiun, i marcurdi il ora bepe mo 16 grazi. Non so, scocide pro V, o cocide pro V, ma per il momento siamo, non sappiamo, grand fevra da campionati mondiali da balapecci, come inizio in Jövi col Jö d'Avertura. Ma quei mudaini non peseranno a muovandolas nuove per almeno in pain, fevra da balapè. Flottisce dalla partita, se giovisci un buon, come inizio da lemna.

0: Vainsch de las nofi co venidit la fam vencul appetit. E dice, sarai erempac il campionato mondiale da balapea. Mose tegna l'euforia in confins, ma quai si ammuderà al più tardi venda iovia, con gli d'avertura del campionato mondiale in Svizzera, forza e l'ora in sonda, con garanzia, curces nos, io un contro al Qatar, al prim ioscia. Vuot schon ossa voglia da nir un pain in fevra da balapè. E allora poi si mettere a cor la marella attuale da RTR, da Isabel Jäger, col titolo Fascinante. Nazion Balapé 2.0. Là alla tauntanata domandà al nostro redattore de sport Giancarlo Candinez c'hai c'è il maniaia coi in avant c'es nos riven basti forza da fatta pel titolo.
1: Cinci acco da titoli di campione mondiale fos memia bea po vede priez trovi in tecto di stoi sito di trova il clic de omne schon in quart final realistic a ce nomen si è schon a sce in zene in quart final se avanse possibile devenir il mietz final allora devenir il final pia quedi al bivi del sport ins sa semia ins sa dice che realistic la fin finale venir il bea e tutto d'altro che quel kind traccia.
0: E quel Giancarlo di Tavant al io da preparazione della Svizzera e in sonda contro l'Australia qua è zitto in pain anche le ciaccias o con c'è granit ciacca al capitano a mania
2: in tale performance long it's definitive not.
0: Tenor Giancarlo è il quart final di mena realistic per Svizzers final fu una sorpresa ma si ci vien campion mondial vinc 26
1: buah schon greif io il sentiment la Spagna ni tot in orpel in prima gae al Portugal.
0: Nei, al Portugal nisse l'ora d'essi con garanzia er grande festa qui a pranu in Grigion. A forza vegn l'Inghilterra, la Francia, la Germania, l'Argentino, la Brasilia a suspettats, usitats, ma quai esio al bevi dal balapè. Far analisi, prognosi e tipperi alla fin de squinz vegni li stessi totater co spetà. Dapù dalla fascinazione balapè dapù tips e insomma dapù del balapè taglai la marella col titolo Fascinazione balapè 2.0 in Marco di Saira alla 6:30 di radio o scionossa su rtr.it.

Con l'ora a forza out liberi, l'ora is out in disco fatta apposta per ir a fare una gita, una spasseada sui sats, e là podessi capiter al seguente. Un grigion su un alp città vers vest. Amo più da lunch vers vest. Amo blerun più da lunch vers vest. E sce da lunch fin inclur do al horizont. Gici savezza Mexico, Canada e gli Stati Uniti in giuciale al campionato mondiale da ballapè. El podes naturalmente erir via. Nu fal però. Nu dal rest er nulla. Per la paia portaini al campionato mondiale da ballapè provo. Totes gols. As resultats, las historias, las analises e as grands e pichens moments, da lieu d'avertura fin prol final, ed il radio ier online. Al Campionati Mundial da Balapé 2026, cun RTR. Figi da Manif, erschalis un grand stock da vent.

Quat, con vas vagin, spraunza bun. E aut er vagins, c'è chavu, c'è daut sun es, e lora aut l'impression, quel Somalia ad un prominento e una prominenta. Iana, per esempio, in vagin, io non so c'è la nom, ma è tal vez qua e la, pa, una situazione speciale, minceada, e per quai dal er in öl, el va a spas, con ses iat, vide d'una cinta, do sco con un ciaun. ad uno speciale e al amo anch è speciale vide quist vagin i ma vign ad una adimaint Michael Hacknell chavez adel al chantador de Simply Red per vide chel Somalia a quella er chavez scotchens si con ruchens magari al eint una terschola i quel festeggia scho otsis 66 anniversario ad un nuovo vagin al cantava di quel festeggia no sai ma Michael Hacknell, fischte dich an Otze, 66 Anniversari. E qui è lo so con Stars, Simply Raps.

0: edges, all your perfect imperfection.
1: Las novitats da RTR.
2: Jelles nov, io sono Alexi Beseglia e quai dati da nov. En Ospital Svizzers lavura medis e medias, vien avant lunch sur 50 uras lemna. Ed il concern Roche fa luc blers milions per ils drechs vid im med conta cancer. Medis e medias en Ospital Svizzers lavuren in zig main dich kank avant 4 ons. In media monta il tempo del lavoro per emna a 54,6 uras, quinta con impensum complain. L'on 2022 eran quai anc 56,3 uras, pia 1,7 pli, sco l'Associazione Svizzera dels Medis Assistenza Medis Superiurs comunichesce. Per la ricerca all'Institut Demoscope domanda 2,400 medis e medias. Tutine restien la stancladat ed ils rischis per la sigirtat alles pazientes ed ils pazientes in livell out, scrive l'Associazione. Il concern de Pharma Svizzer Roche amplificesce sia pipeline de medicaments con un deal de miliardes. Per sviluppare e vendere insieme un medicament per cancer de sang, paia Roche al partenario americano Urix Therapeutics in una somma de 700 milioni di dollari, comunicano le due imprese. Tutto il no successo, potesse il volume della convegna crescere fino a 2,3 miliardi di francs. En il Grigion, ier sera un automobilista che giunà un accident personale sin la via da Rosa, sur Quira. La sanità ha trasportato con blessure non definite in l'ospital cantonal, scrive la polizia della città a Quira. Con c'era vers Quira, sai l'auto collida plire sghiades con il smirs avant et ed in tunnel. Le ragioni sono anche becch del tot sclerides, l'uomo stuile a prendere una prova de sang ed urin. Per via dell'accidente, la via de Rose sta da Seradier saira pli rasuras. La polizia svia il traffic via Molinis. Ed anche in l'exterior, il chef de Stade Chinais Xi Jinping è arriva per una visita ufficiale in la Corea del Nord. In la capitale Pyongyang è planisain in sconto con il dittatore Kim Jong-un. Fine mira sei ad approfondare le relazioni ed augmentare il barat, aveva Xi dich avanche partir. Iel in prima giada da Pissetons, che Xi visita la Corea del Nord. La Cina vale sco il pli important partenari politiche ed economic del paese.
1: La meteo.
2: O 2 ore dech sulle jiva. En il decos del suente mezzdì so couvri il cielura, ura disati dentant mo local main. La noc sin de man vegni in pau de per tot plec e di date erurizis. La temperatura maximale è 8 en l'engia di note tra 20 grads, en il sorses tra 23 grads ed en la region de Quira tra 28 grads.
3: Quai en stades las novitats.
1: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Comenza meint es fat lündes di avanura es donu os comenza eine quist avant mezdi e quai fainis comincia di qui a pro RTR cun gratular oz a cinc jubilars i jubilaras cici feste gesce oz zod de un anniversari restai l'andar via modellat qua in 6 minuti
3: RTR dalla damau
1: alla saira
4: allegra mainci.

0: Ni vien stützats bläras ciandalinas pra nu in grischun.
1: La cupina.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch.
0: Pel din lots, das 8 da jun eine cif gratulations per 5 personas. Sulla tuarta da Morena Lander da Savognin sun 8 ciandailinas. E la festa già c'è l'ottavo anniversario. Due ons più vegli,

Via telefon, un'ulteriore gratulazione. L'unico che vuoi fare è che gnoscere di giunti altri anniversari, li stessi che non stu essere in radont, e telefonare ossa al numero 0800 20 25 30. 0800 20 25 30.

0: gesagt, how do you do qui pro RTR Spraunze, se vai bein e bein, wes ihr da dir a tots question, oz anniversari e al dai, was di de feste. E nu imprendaina cagnoscher un ulterior jubilar, ci feste gesche oz oz de jün anniversari al telefon, es Fumia Corai de Sent. Bundi, dona Fumia.
1: Bundi, Livio.
0: Dona Fumia, ci gratulesch lela.
1: E gratulesch am gender vi de mosch a Gian Andrea Neff. Er complisce 48 ans, es in super gender, e con quai le sei bustemo dir grazie per tutto quai c'el fa per no, e per mia figlia Eremo, e gli vi già fici in bel dì con questa bella ora, e c'è una sless s'allegrar ma se bot non in via questa saia.
0: E allora potessi dare una lunga saira, vuoi qua dire che non lessa s'allegra ma se bot? C'è uno niente?
1: Also, qua è degli stessi. Il fa jant lunga saira.
0: Ah, flott.
1: E noi c'è una dune sco a mai tu, sco c'è no fai un pro no, fai nervi pro el, e s'va a casa avanti sco c'è ne sto.
0: Also, qua para proprio di essere una relazione fitch stretta, fitch amiaivla, fitch amicabla. E qua è ad una statice, al primo momento, quando la figlia è snida con Gian Andrea, ha detto: oh, qua è quel, a quel, nostra figlia, a quel daini.
1: Ho sentito domande più al papà e la mamma sono daini. No, qua è stata prima di 20, dopo noi siamo in Engiadina.

0: sowieso va in fici bun contact. I deschen contains tia ella a Adel i uschea e quai tip top.
1: Oggi in diesem digesti un super match. Ha?
0: In quel ah, sen... un super match.
1: Giovisaine questa sera una bellissima festa e el ci farai l'ora mo posta con aint la cupala e bleras buonas robas. Una bella festa d'una famiglia. Adela.
0: Grazie, Picciù, un bel dì di una bell'efna con questa bella ora. I smaccia, tenga il polso di guarda ci sia bella ora, sono di domenica, sono in qui la loccia, si mottano luce.
1: Qua, là avessi da funzionare, domani push, ma non sono ci saiura col bel time. Ma la fin demna e loro speranno di bel time. Grazie, grazie, Picciù. Bel dì.
2: La Cupina. Presentato il bogno in giardino a scuola. Il bogno con acqua minerale. Engiadina.ch
1: e la possibilità di dar stas ulteriori gratulazioni lei allora beppe mogun giovis da musica e allora oz dollas dudes e mezz con Sergio Guecci.

0: In 6 minutes e las 9 metz, nu ein donu al commentament dal di e da lemne. Per mai es il planet ora da far orden qui ein til studio e schon pront per surtor es naturalmente collega Sergio Guetsch. Bundi Sergio, per la seconda e ader, chi che sei già schon stato qui. Anu dai, naturalmente da bonder, c'è che tu se sporgeras tot dalas 9 metz. Una nuova runda chi che sei, so?
1: Ciociosas.
0: Ah, ciociosas, hai naturalmente.
1: Una nuova runda ciociosas e tra l'altro voglio per la domanda c'è sto la stat il 2006. VM da Bala Pentera Tudescia.
0: Absolut.
1: James Bond, Casino Royale. Tichino, Bashi, Bring and High. Entra la parada da hits.
0: Son del 2006.
1: 2006.
0: Ma scritto bene. Hai scritto bene però per l'euro, credo.
1: Per l'euro è davanti il soundtrack. Sono nella parada da hits il 2006, la stat più probabile era connex con la VM da Bala Pentera Tudescia, ma non c'è l'Italia, è già davanti al campione mondiale, che in sport con buon consenso c'è mezzo arancio ospitato.
0: C'è crasci su Bundes Defender quest'anno il titolo
1: Don Parelz, e un altro tema il 6 di 6 il 2006 è stato in data un importante per la storia da RTR da vendalo e matanza non da mancia co or da la cia RTR e Van Jones RTR resumo compact in da nostri temas oz si velas dis e in Cevazin è Kino sot Cilavert, proxima manc seni Kornplatz, antil Marcea Vill da Coira, tranta rotar datil alo ena seira rumancia, giv gia anceva cal Kino sot Cilavert, si vus otters vessas erfac kint da deir idat entradas libras per ena seira da Kino sot Cilavert senil Kornplatz a Coira, oz ancavant lasendas.
0: La nostra musica è sluta bella al tras fin alla zona Sergio Guetsch. In 4 minuti la zona vi metto. La mia parte si sta qua, sta bene, io c'hai le orecchie.

Céline Dion, il resto la nuova mesa. De Novaregna, da Lemda Nova, sper, vegge Sanchet Bagn. An avant, enten, kell avant, mazde. Zucchero, vainza per vos otters, gistos a Remo Forer. Al microfone Sergio Guetsch, Joation Bunde.

0: Speir vegias passanto ena bella findemda scivezza ter lo radio ir ter Natalia Weber odia tu no usceia
1: io hai per trovi di quella pial che vinci il schis da Tures che ingrusci ni buona vos
2: vuoi la svesa a fer Tures de schis?
1: Na, aber mio partenare va buon
2: ed è fitch buones novitets per ella.
0: Fitch bel parella bea venzin, no, gudagna il jackpot da cecioses. Si lessa ser fare il mademi lanciagn ozena nova runda da G. Trei snofs, cevazins ci descrivan in a nova ciosa. Fagianza an 4 minutes.

0: tonight. I still feel alive. You can call me irrelevant, insignificant.
1: RTR con musica da Pink. Il è in carta la sdish.
2: C'è Chauses.
3: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
1: Nova runda per lanciare l'emda degli Cecciosas. Treis Ciavazins descrivono in Cecciosa, capitale de start ozen a Bonadis Francs. C'è pudess che esser?
4: La Cecciosa consiste de parts essenziales. La Cecciosa è part de nos mincedì. La Cecciosa è gratuita.
1: 0800 20 25 30, ci ho schon una buona idea da guadagnare dati gli 8 buon adis francs. La ciosa consiste da parts essenziales. La ciosa è parte del nostro minciade. La ciosa è gratuita. C'è pudess esser la ciosa ci cercian a porteira da dosa. 0800 20 25 30, inza ci survign l'onor de poder esser l'amprema o il amprem ci prova da angivinar. 0800 20 25 30, la ciosa consiste da parts essenziales. La ciosa è parte del nos minciade. La ciosa è gratuita. Forse vez già schon duvro oz che la ciosa. 0800 20 25 30, e se vez ampruar da gudanier in bon adis francs, si isches l'amprema William Prem ci prova che la nova runda da quiz. Nol 0800 20 25 30, anche neda ils Ciavazins. La ciosa consiste da parts essenziales. La ciosa è parte del nos minciade. La ciosa è gratuita. C'è cercianza 0800 20 25 30, e sciglioves peda finian duman da d'ampruar da angivinar la ciosa. Si garteggia forse schon oz da angivinar ella e che il erbung RTR cecciosas.
5: Yeah,
1: che è la fina Blumenthal, i vez la chance da guadagnare un bon a 10 francs. C'è cercianza.
5: Io vedo che c'è forza l'aua.
1: L'aua consiste da parts essenziales, è parte del nos minciade ed è gratuita.
5: Io vedo che c'è forza.
1: Ava. Cercianza l'ava.
5: Oh, io me ne ho buono.
1: In quella ronda da quiz cercianza enza c'è uter.
5: Quei tutte nuore del mio.
1: Grazie dalla partecipazione fino a Bologna. Bel l'indesde.
5: Grazie il 6 milioni di dia.
1: A dia proposta numero 2. RTR Cecciosas.
6: Bendis Nürget, quet, che è la Rufen Margret.
1: Bendis Margret Rufer.
6: E Jaudi, l'aria.
1: Lava, aria. Eh?
6: Yeah. Mm-hmm.
1: L'aria consiste da parts essenziales. L'aria è parte di nos minciade. L'aria è gratuita. L'aria cercianza erbeci. Margret Rofer. Grazie dalla partecipazione. Beldea Münzingen. Primas dus propostas vanza tutte neanche a sruenia per lanciare la nuova runda da G. Gugent duman pushpe e duman vez la chance da gudanier in bon avanch francs. C'è chausses duman pushpe in carta las dish.
2: C'è chausses.
3: Presentata Nickis Cuira. La facente per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
1: Ampurmes e ampurmes zucchero.
7: See you dance, baby.

RTR con la musica da Taylor Swift finiano alla Dijank Regurdencia del Zonz 70 Doobie Brothers Giovesh Venavanten Bell Gli Indes de an compagnia da RTR

0: Las novitats da RTR.
1: Ielas dies, io sono Alexi Baseglia e quai dati da nov. L'envien passà all'hotelleria Grigione d'Umbrat Tutina bleras per notazions, scolone avant. Ed en ospital Svizzas lavura medis e medias, vien avant longe sur 50 uras lemna. L'hotelleria Grigione ad Umbrat la stagione d'envien passata radon 3 milions per notazions. Uscien las cifras restadas stabilas, comparia con la stagione d'envien 2024-2025. Quamo sunt las novas indicaziuns de l'Uffici per Economia e Turism del Grischun. De las grondas destinaziuns an Lai, Flemlax ed Engiadina Samuretzen pudinu da circa tuttina bleras per notaziuns. Perdite sei da in l'Engiadina Bassa ed a Rosa. Vis sur l'entira Svizzera, an las cifras de pernotazion del envien passà procurà per il nov record, cun radon de 12,7 milions pernotazions. Ier saira ein automobilist che genà un accident personal sin la via da Rosa, sur Quira. La sanitat aia transportalum cum blessuras non definidas en l'ospital cantonal, scrive la polizia de la citata Quira. Cun chiara vers Quira saia l'autocolida pliras giandas cun il Zmirs avante den in tunnel. Las rajun saien ang bechtel tot sclerides, l'oma stui lascia prender in a prova de sang ed urin. Per via dell'accidente, la via de Rose stade serà di saira pli rasuras. La polizia svia il traffic via Molinis. Medis e medias en ospital Svizzas lavuren in zig main dic, cancavant 4 ronds. In media monti il tem de lavur per emna a 54,6 uras, quinta cun impensum complain. L'on 2022 eran quai anc 56,3 uras, pia 1,7 uras de pli, sco l'Associazione Svizzera dels Medis Assistenze Medis Superiurs comunichescia. Per la ricerca all'Institut Hemoscope domandà 2.400 medis e medias. Il chef de Stati Chinais Xi Jinping è arrivà per una visita ufficiale in la Corea del Nord. In la capitale Pyongyang è planisà un incontro con il dittatore Kim Jong-un. Fine mira sei ad approfondare le relazioni ed augmentare il barat, aveva Xi dice avant che partir. Iel in prima giada da P7 ons che Xi visita la Corea del Nord. La Cina valsco il pli important partenari politic e economic del paese.
0: La meteo.
1: Oz fai aura dec sulle jiva. Eni de costel suente mezzi so cuvre il cielure, uradi stati dentant molo calmain. La noc sin de maun vengi in pau de per tot plec, ed i date ruizis. La temperatura maximale oz en l'engia di note ter 20 grads, en il sorses ter 23 grads, ed en la region da Quira ter 28 grads.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: RTR. Mes di, mes radio.
3: Azza ragurdez anca la stat dumela a 6. Italia è davanti al campione mondiale da balapè, James Bond, Casino Royale, sto in il kino, Ubashi, Bringen High, sto in la parada da hits. Il 2006 è sto in datum importante per la storia da RTR, il 6 del 6, il 2006. Discorinza, surt Londra anche in tecala mezz'ora, al microfono Sergio Guecci, Allegra.

0: Schi spert passan avantion RTR il lindesdeur del studio de radio della CHA RTR il nos lida lavour standard per dei ruscheia avant eril empo oter. La findemda vainza podia festivar avantions CHA RTR che è insomma special terchel escu eril avant. Florian Mon da nostra redazione online è per me ant il studio. Bunde Florian.
1: Bindi.
0: Te hast la survista.
1: Ja, nu dessen eben quasi aus la nova casa RTR sin sastion di quei suenter venions als 6 del 6 2006 è stata la vertura ufficiale con Bernard Thomas co direttur. Anu svenus eben festival venions radio e television romanche sot in tech.
0: Pibot ekel sto in po oter.
1: Die von der Radiostation aus der Via del Theater, el Center der Quere, la Television era la Via Commerciale, del City West, e poi abbiamo io per in Nivelio per ma ben è d'uniles differente parts, aber ja auch a simplificare la collaborazione da tutte le redazioni sot in tech, e bel Niv Center der Medias RTR.
0: I Maragort anche Bagn è schon sto in Novum.
1: Jeles Lokalitäts eren noves, per exempel el Niev Studio de Television, moi kinsadio in gron Büro de Redaktion, canumtenus alle Montalin, co jeret se propi Niev ke totes lavuren en Büro senza preiz den tren.
0: Einten la CHA RTR lavuren en erank oters.
1: Jes per RTR ai la Redaktion Regionale de DSRF kau en casa, a nos kollegas ad RSI an los Büros. L'Agentura de Novitats Kisten SDA, l'Agentura de Novitats Romanche ANR, Einzelkaseikau, l'ANR a Luzacumi dau Nomadeus, la Fundazione de Medias Romanches FMR.
0: La CHA RTR è con quel irrem davantada in poin lì central per las medias romanches. Avant van Gionzils, 6 da Cercladour il 2006, il de della Gronda Festa.
1: Gelt sis de Zirkladur, habe ich gedacht, dummelis sis,

0: Ella casa venida aviarta ufficial, ma in imperdis pli tarda ella dau una fiesta cun portas aviartas per il public. Tutti i collaboratori e le collaboratori sono giù in Polo Scotchens ad in Zamfei Archiv massa biale e interessante fotografie. Per parte con facce e conoscenti che lavorano a un'adina in casa, da Donald Simplement Vignons più giovani. Ad in selezione di quelle, vengono pubblicati in articoli del Jubileum.
1: I renda Schivez Marvellas da tentante storgia da RTR, grazie a Fitch, Florian Mon, per quella survista.
2: Per vos.

0: Farneda, Enza Cecians, Fobec Mincia de Eira Kino sot Cila Verz.
1: Il Challenge.
2: Presentado il Kinoa, il Kino da Cultura. Dals Endisch fin ins Veitchin da Zertladur sin il Kornplatz a Cuira. Kinoa.ch.
0: Ad allunga date gli entradas libras per quel kino sot Cila Verta Coira avant anche shonosa dus occurrenzas per duman a Coira date il duman sirup rumanc il sirut rumanc è una purgeida comunabla dalla union rumancia Coira e dalla lia rumancia con quella pon il zunfans zinscontrar per giuir cantar uer zambarger da compagneia. Tot quel duman a Coira an differents lis a partir dalla nova mesa e duman caffè rumanch a Zernetz a intanlaccia per vendere formada duman a partir dalla dish savazzeira caffè e starda compagneia.
1: Il Challenge
2: presentato il Kinoa, il kino da cultura. Dals Endisch fin ins Veitchin da Zertladur sin il Kornplatz a Cuira. Kinoa.ch.
0: James Bond, Goldfinger, Footloose, Klassiker da Film di Zonzo 80, uere na seira rumancia, allo vignan musos differents films documentars per rumanc, senza flat, Corinna Schmidt valz confins, nier Ursina Lardi, uere il Vincenz da Eastwood Lake, kelz treis films vignan musos ter la seira rumancia, a kel kino sot chill avert, in il Kornplatz a Coira la seira rumancia allo il disdoce da Zercladour è in a seira pi speciala durant quella purgeida da Kino sot Cil Avert. Si fissas gugent dalla parteida savezza telefonare ant il studio 0800 25 25 30. I dat entradas libras parena seira tenor vos giaveis dils endes da Zercladour finiane con ils vanciadus da Zercladour si vessas gost da Kino sot Cil Avert a Coira 0800 25 25 30.

0: RTR Iglia, l'Indesch dei Bellisches, a nossa compagnia an Indesch Minutas e las Indesch.
1: RTR Impuls.
0: Bibi va plan, no pronta un impuls per us autors. I voper in sace, da sis mincia desquartista, savens intensiv.
2: En a su vaint bleres idees. E n'ea d'une be bunas. Sco quell'idea da ne be publicar questa primavera un cudas, ma era mo un nov program de concert, cun visuals, dudas novas chansons, nov vestits e faramo tot las finanzas, booking ed organizacions ves. Da spö settembre n'ae lavura sco una nara. Mincia di, era Nadal, viman, n'ea d'une tota di, ma mincia di e su vaint fini mezz la not. Erschim dera d'una conscient che quella idea non è stata la meldra, sono seguida d'una steila d'intuizion e n'ha dat gas. Con perseveranza, un pa magia e fortuna, sono arrivata al bot e n'ha realizzà tot tenormies visions oriundas. Ed è stat dur, ma n'ha fatto il lavur con grande baia e con tot il plagiar del mond. Ossa però sono stangla, e capiten robas or da pura stanglantum cim farria da dot, Uscenai ersaira mis il latin cioti la bugliotta. E non abbe invlidà l'anniversario da mes bab, ma eramo quel da mes frar. E dots vesse circa buttà la buja invece del saggio da merda il la fora di mundizies. Hai, infis propcia tem da far una possina. Ma precis ossa, hai ossa, cumainza nossa tura. E n'ha da far frisura e presentare il mont mes lavur. Un congedi da maternità per creazions artisticas Resta be un lef su spür de brama.
1: Impuls.

Il Lindersdè con RTR fegnan alla senda Junk Coldplay e Cumaraz, ils fans da Coldplay specchen ci Coldplay annunzcha puspe in a tournea parantant datil els antil radio. We pray.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Jelles Indisch, jeu son Alexi Baseglia e quai dati de nov? L'enviam passà all'hotelleria Grischuna d'Umbra tutina bleras per notazions, scolona avant. E l'autura Viola Cadruvi gudogna la concurrenza per intoc da teata il premi Travers Zuz. L'hotelleria Grischuna d'Umbra la stagione d'enviam passata radont 3 milions per notazions. Uscien las cifras restadas stabiles, compriacun las stagiun d'envian 2024-2025, quamossan las novas indicaziuns de l'Uffici per Economia e Turism del Grischun. De las grondas destinaziuns an Laif, Flem, Lax ed Engiadina Samurezen pudinu da circa tutina bleras per notaziuns. Perditas aisa en l'Engiadina Bassa, a Rosa e Tavau Claustra. Visur l'entira Svizra, an las cifras de pernotazion de l'envian passà procura per in nov record, cun radont de 12,7 milions pernotazions. Ir saira ein automobilist che juna ein accident personal sin la via da Rosa sur Quira. La sanitat aia transportala un cum blessuras non definides en l'ospital cantunal, scrive la polizia de la citata Quira. Cun cera vers Quira saia l'auto collida pliras giadas cun ils mirs avant et en in tunnel. Les rajuns saen ang bechtel tot sclerides, l'oma stui lascia prender in a prova de sang e d'urin. Per vide l'accident la via de Rose stada serrada pliras uras. La polizia svia il traffic via Molinis. Il premi litterà travers Zuz de queston va a Viola Cadruvi. Dels 17 texts intoltrats per il nov toc de teater romansch alle giurie legia moda anonima il text de Cadruvi con il titel Contes Gades. I va per ina dona che vien confrontada con ina situazione existenziala se som a affaires. Il premi Travers Zuz è dotà cun 10.000 francs e vien surdala fin del mais, scrive l'Union Travers in ina comunicazione. Portava in questo progetto alla Vishnanka de Zuz, il Liceum Alpinum e la Lia Romancia.
0: La meteo.
2: Ho 2 ore detto sulle IVA, e ne decosta il sentimento di soccorre il cielo, ora disdatti d'entanto molto calmai. La notte sin demain vengono in paude per tutto pletch, e di date erurizzis. La temperatura maximale oz en l'Engia di Not tra 20 gradi, en il Sorsese tra 23 gradi ed en la regione da Quira tra 28 gradi.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Intan cala mezz'ora nizza d'emprendere a conoscere meglio Bernard ca Thomas, trant roter anterior director da RTR, elo contagia Blairan sia veta, ele nascia il 1946 a Brail, a nena famiglia da Chitor, da Giunfanz, elo faci il seminari da scolasts, stipgia a Turic, faci il doctorat, veta duranta financia sets, sia scolazions, e schon da un fant, e el ia a luvrar.
4: Quei era il normal, quel sonst. La scuola, ma avvenimento del mese d'ottobre, tocco il mese avril, 6 mesi scuola, 6 mesi l'ovrà. Schon avendo in prima classe, venivano le smattes del mese, se ne avevo per ciurare fons, le sbuzze, avevano da dire già dai spursi, quindi era più vile, era da dire alla bassa, da prendere tu desci. Io sono stato con 10 giorni che avrente, che peder, lunch, ne avendo breil, cioè che mi faceva, bo breil saveva, bo io mi ci sei retta la mamma. Quei era così semplice, si agi da si amna, 6 mesi in centro lauter, 7 per suls, quei era quest'au per me in scuola della vita.
3: Era sci Bernard ca Thomas Day, ant il profil ci el seia nascia an times privilegias, ci seia adegna ia tot an se, e el becce nia mes ex nom an cinia fich lom. Il anterior director da RTR e secretari general de la Lia Romancia racinta da sia veta da sfeidas, combats e plageirs. Enten cala mesoura, alia microfone Serge Guetsch, Allegra.

Quels days faceva Bernard K. Thomas, un dei anteriori direttori da RTR, il 680 anniversario, in un buon momento per guardare una voce senza la vita e raguardare. Per esempio, il dei Times dei protests da studenti. Bernard K. Thomas, malgrado el era lo schon scolast, ed o stipgia a Turic Germanistica, o el faccia parte

0: Las documin.
1: Las dunas.
0: Con quai tot stau fin eu. Las dunas de cumin, devi buc, a nigin leva sa vecchi, detti dunas de cumin.
2: Oter sa times caleda il zonza 60, avant ci davantar secretari dalla Lia Rumancia o Bernard K. Thomas Louvreau agli seminari da scolastza coira, el è sto professor allo, in post cun renom, la midada ter la Lia Rumancia, o dantant schon era procuro per irritazione.
0: L'entusiasmo da parte mio bap, per esempio, era buffi grons, la Ligia Romancia aveva bugin, era bugin conoscente, in se viva buccia quella figlia, in se sez. Al bap aveva dieci osse che ti eras professor, a vas, a vins, in toc secretari, cioè traccia se.
2: A Bernard K. Thomas obeccia se la scea in ritardo, che gli è sto disdocions secretari dalla Lia Rumancia, e indils grons temas da quel time il Rumanch grigion, davarta dallas sfeides e discussions, anturni il Rumanch unificia, gliez sentiz pitart da ple. Avant anc, mia mia, ciara bella en giadina.

0: Anton fa schon impression.
1: Weiss mai du tema?
0: Ja, weiss schon du tema. Ja, wir haben in Thames, an 1989 wohnt, schiamavel das Heer, zu neu persuls, schiamavel in im Vice, Konzerte, wevel de Detailauto. Weil manche Tonter, fu schon tragisch, schi bigiasti, schi weiss fazzi, schi wieder mit dem Auto, nie schi, ja, da lauter wart. Va o din ju confidenza weiter ciao nosse leut fa budo coi
1: da co in quella smata acce stade se sche aggressives
0: ma quella aggressions ein vinides quel vinieven de paukes personas forza era tu quella smanaccios emo per fa tema kinscali per fa conus rinuncia in per intimida aber hier ma vanno tram in champi lunch per quel che smanaccios un contr la vita de quels che figlievan quai I figlieva mal, da vasi, nus figlievan gie buquai per fa dil mal, nus figlievan quai per gie dal romansch, per dal romansch bibia forza, quai al romansch romansch gijun gie dau, e io allo e wils anno 90 schon in temps terciavo, si cala buc, si tiglio quai del tempo len, e si aves bugiu bunze mitz, che vesen gie usastes ti buga, da si quai, si aves eo, Tratsch quel del Tempo lehn, Leventur Nilsons 90.
2: Ah, do seo, el mai, Bernard K. Thomas era stovet Londra e durante il Tempo ter la leia Rumantia er s'engagea pil Rumantia. Sia gronda mission?
0: Also, su tot quel che vai fac, è in stau l'idea da uni ils Rumantia, portai ils insemen. Quais è stau las scontratas Rumantias, quais stau il svilup da dina quotidiana, ca occupau nus onze donze, ca l'übrimalu la fin finale realisau. Questau il romanzo grigion, questau la legge del lungaz che ha dato il romanzo in status ferm e quelle azioni hanno fascinato mai, hanno fascinato le leute che lavoravano la legge. Io ho detto, se io discorro della legge, discorro più di un donus, il radio è donus, che va in faccia, io ero quel che va in te che iniziavo, in te che studiavo, in te che fai le discussioni. Wir auch als Konditions agendades, wir auch ins Facebook-Querelles non necessaries, da lauter wart ins Facebook-Querelles debatte, es alle haldira.
2: Dei Bernard K. Thomas iniziò e implementò mi dada so el ir durante sis taimp ter RTR e lo unia radio e televisione rumancia c'erano lo in posco dus differentes interpresas. Per saver far che il ania biagia la ciada medias rumancia avant exact vancions quella o possibilitò la convergenza da manar anzeman radio e televisione e da profitar e in dall'otter.
0: Quelli della televisione è un buvigni bugien che ho in casa. Quelli stavano fece bugien dentro els a giur del mercato. Avevano sviluppato una altra cultura di manage che quella cultura di manage che non avevano che ho. Tantan sin soi pins, stans buon se sparter, lust in sto busse fa pi pins, che quei in soi, ils pins ston un bruado se fa pi ferms, che quei che ein, da musa lus verbestia, cun concentral des forzas, e quei ad uvrau bia discussions, bia motivazion, e bia insister, che vini fac, bia svesen, nus vene con quella sala, da redaktion gronda, Quoi buco stau in entusiasmus, l'imprim dicens, stevel uvrau che in una sala si gronda, d'anton, La fin finale a quella promoviu la collaborazione ins audice, ins vesice, ins vese che vien l'uvrau ad io credo se strusti ci capiar da pia pleisur da quai d'anton. Letza gada è questau hefti da realizzar. A mettere insieme radio, televisione, multimedia, tutte quelle cause san l'uvrau. Pia discussione, pia capienze e per, pia temps naturalmente.
2: Sì, va davanti a uns, vignan a faz programs romans intan la CHA RTR. L'avertura della CHA RTR è stata il 6 da Cercladour il 2006 con Bernard K. Thomas, il direttore da Caleda Zaragorda il profil da Kelts Times. Il profil savez terlar via Play RTR.

0: Ramazzotti, Santiater RTR, Jela Zenda Giamesa, Ceci Data Danov, so Alexi Baselgia.
1: L'Hotelleria Grigiuna ad umbrale Stadion dem Vian Passada radon 3 milions per notazions. Uscien les cifras restandes stabiles, comparia con le Stadion dem Vian 2024-2025. In l'intera Schweiz ran ins umbrale Vian Passada radon 18,7 milions per notazions, in nov record. A Silva Plema la repau a terminar la renovazione totale dell'ovra idraulica ova del Valun. Le lavurs han durà einzig de pli chinon ed han costar ad un 10 milions francs. L'ovra ova del Valun fornesce in terz della forza elettrica che la vischnanca da Silva Plema d'ovra. Al primo litrat attraverso Zuz de quest'on va a Viola Cadruvi e le dotà con 10 milions francs. In il text da Cadruvi, con il titolo «Contes Gades», vai per una donna che viene confrontata con una situazione esistenziale, se somma affaires.
2: La meteo.
0: Oz, se omens desa furman da pleneivles, temporals locals en possibles, domanga foglia lo ora variabla i plova ad egna puspetra antarraint. Las temperaturas maximales oz anca coira finian 28 grads, domang anca coira maximalmanc 19 grads.

0: talk about.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

cura che sport, tradizione natira s'inscontran di una festa tradizionale, l'ora aliau la festa grigium glaronaisa da Loggia. Questa giada è nel scons da scuol simultan a Lunz. Su andai la festa dal 13 de Cercladur via il livestream da RTR o visitai nus a Nostan a Lieu. De pli infos chattais vus in rtr.ch/sport.

Metz de la radio da quel lindesde è irschon passò. I suonda alas dodas il magazzin da Mazde con Anna Selina Quinter. Al microfono esto Sergio Guetsch. Grazie da vos interesse. Fignan pitart alas dodas a mesa.

0: RTL, il magazin a mezzodì.
1: A Grischun è attractivs, perché buon menegin cantun ha iam vergau giù tantas novas firmes che si casades al cantunschkol Grischun. La regione principale?
2: Graubünden hat einen wahnsinnigen Standortvorteil durch seine hohe Lebensqualität. Und spätestens seit Corona stellen wir fest, dass die Angestellten, aber auch sogar die Firmen selber sehr großen Wert darauf legen. Und das ist ein großer Punkt, der für Graubünden spricht.
1: Schevelatescha Andreas Niklisch, Professur d'Economia Pubblica alla Scuola Alta Specializzata del Grischun. Alla qualità de viver, quella tile forse als turists, als turistes, el cantun. Le spli novas cifras de prenotazions della stagion d'unvirn muossen un ademain in risultat stabil, cun in levet plus. Quo spetioz, el magazin de mezzdì, al microfon Anneslina Quinter. La Hotelleria Grischuna ha adumbrau la stadion d'unvirn vergada radon 3 milions per notazions. Quei de leggersi la pagina di Uffizi per Economia e Turism del Grischun. Martina Gaudenz, culs details.
3: Cumperliau con la stagion d'unvirn 2024-2025 en las cifras de las pernotazions en ils hotels Grischuns restadas stabiles. Dallas grandes destinaziuns an Engiadina, Soi Murezi, Lai a Flem Lax se veunu da circa tutina biaras per notaziuns. Perditas a dau en l'Engiadina Bassa a Tavau Claustra a Sia Rosa. Schins mira den under kils Hospes deriven a dau clara mein de pli per notaziuns da Hospes dell'Italia, dalla Grande Britannia ad il Stadis Uni. Las per notaziuns dils Tudesch sen restadas stabiles. Der Schweizeres und Schweizers hat auch 3% der Mainz per Notations el Grischun durant il Unvien Vergau. Wir aus Urlentire Schweizer an ils Hotels procurau il Unvien Vergau per in nief Rekord, kun varga 6,7 Millions per Notations. Quei è in plus dat 1,1% kun perliau kuljon Vergau.
1: Restein gest el Grischun, eiam vergau el premi terves zuz ius et Asa Hendri, adose klar et cicalva uen. Las novitats kun Olivia Christen.
4: Il primi tevres zuz 2026 va question a Viola Kadruvi. Dallas deschset inoltrazions anonimisades, ideas ed extracts de texts per in nov tog de teatro romansch, alla giuria elegi il tog de Kadruvi cun il titel Contas Gades. E va per in aduna che ven confrontada cun una situazione existenziala ses om a aferas. Il primi tevres zuz ed otta cun 10 mili francs ven surda il 27 de cercle dur, scrive l'Union Travers e in una comunicazione. Le tre istituzioni portate da questo progetto sono la Vishnanka da Zuz, il Lyceum Alpinum e la Lia Romancia. La Repower ha terminato la rinnovazione totale dell'ovra idraulica ova dal Valun a Silva Plema, quelle o sopuspevi della Raid. Le lavori di costruzione hanno cominciato l'avril 2025 in sei investi, radons 10 milioni di francs, scrive la Repower in comunicazione. In sa rinnovare l'ovra idraulica completamente, davanti la cifada d'aua e finta la turbina. Ella fornisce in terzo della forza elettrica che la Vishnanka de Silva Plema dovra. Sin la via sur il pass del Bernina ai da irin accident con un motociclist. Il tudesch da 69 ans a essa blessa ferma ma in a comunicia la polizia centunala in sa transporta el con la rega en l'ospital centunal a Cuira. Il motociclist era sin via da venda l'ospizi del Bernina in direzion Pontregina en il territori della Splatta sa el voli surpassare in auto ad entant interrotto il surpassamento ed essi il suo entro colida con la SAIF direttiva. La via sur il pass del Bernina è stata serata durante pliche in ura e per un curt tempo hanno era interrotto il traffico dal strenz della via Fierretica.
1: Amidens in Palencau International. Pescutaders e pescutadres avverteschen di una concurrenza d'armament punto armas atomares.
4: Ils nov stadis che posseden armas atomaras an modernisa ed amplificiar lur arsenal l'on passa, scrive l'Institut per la Perscrutazione della Pace a Stockholm, Sipri, en ses nov rapport. El stimma kins aveva il gener bunomain 10 mili chaus explosivs atomars en reserves militaras, bunomain la mesa dat saia plazas in raketas ed avions, il rest en deposits centrals. La Russia ed il Stadis Uniz posseden en semen radon 230 10% dals tgaus explosivs atomars. Sipri avertesce da nova main che las armas atomaras giocan in rola ad ina pli importanta en la politica da segirtat internazionala. L'Israel ha tenorat in indicazions continua ad attacciar l'Iran. Las miras sain ils sistems de defensión strategics a comunicar l'armada israeliana. La fina mira sae de eliminar la defensión contra avions iranaisa quin sae puspe installa su enter las attacias americani-israelianas. Ed ad rapports da vart explosions en la capitala iranaisa Teheran. L'Iran de l'autra vart attaccia in implant de chemia a Haifa, la citat de costa israeliana, quai tenor indicazions de las gardas de revoluzion in opposizion de la vart israeliana na dati anc pec. La victoria electorale del chef de regenza pro-vest dell'Armenia Nikol Pashinyan delle elezioni del Parlamento procura per reazioni positive in l'Unione Europea. La presidente della Commissione dell'UE, Ursula von der Leyen, ha scritto in la piattaforma X che l'UE stimia il partenari con l'Armenia democratica che sa vicina di una plificia all'Europa. Er il presidente francese Emmanuel Macron ha gratulato a Pashinyan l'Armenia s'allontanescia di una plificia dall'influenza da Mosca. La partita da Pashinyan a survenire ad un 50% delle voci, secondo ferma partita, è la partita d'opposizione pro-russa con da più che 23% delle voci. Der Ingriff der Trembel con una forza da 7,8 avant la costa de las Filipinas en almain 19 personas mortas e 134 blessadas, quae a comunica la protección civila. Quest dumber pudes anx augmentar in se angadina vida las lavurs de salvament. L'en prima an las Filipinas, l'Indonesia ed il Japun proclama alarms de tsunami, quels en entant puspe abolits. A la costa Filipina an ins mesera ondas de finats 1,4 Netters.
0: RTL, il magazin a mezzdì.
3: Gest treis magnets wenns am Pont Kauperwus in Eveniment gewinnt Bronze ad esser in Magnet. Questa findiam na la fiasta de Locha Grigiuna Glarunese Liug, a quei un sin varga 2.000 meters sur mar si la motta na Lunz. Marein schoi stat gules preparatives. A pare de desser stau in Magnet, ni weis wus ja in ga fatsch quei Kaupers vei ad in a fiera de Plois.
5: Ena fatto una pernottazione per essere qui alle 10, perché ho pensato di blera gli altri qui e sono molto contenta.
3: La fiera de Plois della Claustra de Jon, che ha giuliu la sonda a perfin Carmelau o della Val Müsteich. Le smonges am vendiu lur scazzi a zwar bumo Rosaris Nicrus, ma bene vishala plattas instruments a vischedira. Ad apropo vender, in magnet per les facentes ai al cantun Grigiun, per cui vengen adine de pliras a se casa el cantun. Details de co, che quei eisha iudisus gesca proxim, ci sa forse Jai je e in pauvid la bia Laura. Oz a isenschke din Cascaul, mo al centrum is di Samidi in pau al firmament Olivia Christen.
0: La meteo.
4: Il Sentiment di sa formen ad ine de pli nivels sporadic dati uradi su Urizi. Sera oz fai temperaturas da stad, a cui rapon in squintar con 28 grad, sensur selva con 24 fin 26 e den lenti di nota con 20 grad. Da maune mesemne si variabel per part ferm sur tracci ad ine puspe uradi su singles Urizis i ven considerable ma in pli fresh la mesemna e si anc 16 grad a cui
3: fa vacanzas, l'aunu che dat bellezze panoramas, vicets quasi idilix, an tira drec a sinister. Per quei venien turists a turistas ad ina puspe el cantun Grigiun, ma quei tila bomo hosps de vacanzas ma bene facentes. Tenor ina analisa del survec per l'economia Crif, ai el cantun sin posizion treis de todels cantuns schins cumprea al svilup de facentes. Ai om vergau ein 66 firmes se casades El Grigiun, checken las regiuns per quella attrattività, sa Natalia Weber.
6: C'è adüna de più firmes vengen in Grigiun, non saia un'giuna sorpresa. Manager Andreas Niklis, professor d'economia pubblica alla scolota specializzata del Grigiun, invers il giornale regionale d'SRF. El weiss un grand avantage del Chantun in Conguil culs Oters.
2: Graubünden hat einen wahnsinnigen Standortvorteil durch seine hohe Lebensqualität. Und spätestens seit Corona stellen wir fest, dass die Angestellten, aber auch sogar die Firmen selber sehr großen Wert darauf legen. Und das ist ein großer Punkt, der für Graubünden spricht.
6: Er il Grischun combatte con la mancenza de personal del FAT, ma que saia de per tua duschi. La haute qualité de vivre giudia al centun in cui sconex.
2: Wir haben einen starken Wettbewerb um qualifizierte Mitarbeiter in der Schweiz und deswegen ist das dann ein wichtiger Standortfaktor für Unternehmen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass auch die Firmeneigner gerne dort leben, wo sie gerne leben wollen und das spricht dann auch wiederum für Graubünden.
6: Wie poch importante sei eventuell la concurrenza d'impostes trenter ils centuns. Qui perce la Svizzera es tegna in frattemp alla tarife d'impostes della OECD de 15%. Per cui non sai la tarifa d'imposta bassa, quel ci desinteressant per enterprises, ma ben la stabilità. Vuol dire che la tarifa d'imposta non è smüdia tutto il tempo. E qui sai il caso in Grigion.
2: Da wird sehr moderat nur etwas getan und vor allen Dingen auch in Rücksprache mit großen Unternehmen verbinden. Das ist das, was die Unternehmen dann auch wirklich schätzen.
6: Andreas Niklisch es sapia bein imaginiert, cel centun attira er in avenir ence de pü enterprises cu cui cel perda.
2: Ich würde sagen, das ist sicherlich ein längerfristiger Trend. Ob der jetzt wirklich langfristig ist, das werden wir sehen. Aber zumindest für Mittelfrist würde ich sagen, ist das etwas, was dauerhaft für Graubünden spricht.
6: La qualité de vivre dimene un avantage de location per firmes. L'expert nu vezi nene un giun motiv per cice qui es ves de müdir il prossim temp.
4: Natalia Weber ha reportau de wart al Canton Grischun, che se muss a scolliuc attraktiv per facentes. Aduan, sein se mince cas è di, al Canton se muss a sper quei è scolliuc fitch attraktiv per diverses occurrences. In der Premiere dati son de proxima. Palam prima ga insomma a la fiasta de locia grigiungla runese l'entidina bassa. Liuc a schuol. Si la motta na lunz sin 2150 metres ur mar combatten l'autra sonda cienven luciaders pel tettel. Dentre els è al reg de la locia Armon Orlik, ni è Christian Biesch de Tavau Sertic, ni è Dominik Schneider del Canton Turgovia. La fiesta dat bia lavur, spela stazione della pendicola

0: Comitee d'organisation Michibert. Roman, come si ha per moment sulla piazza della fiesta?
1: Ma noi siamo a mezzo la primavera sulla montagna, su 2.150 metri sul marcio, non ci sono da quei quattro residici, o rinci da residici, la stupenda culissa al panorama delle Dolomite dell'Engiadina Bassa, il Pisocca, il Lisciana, un po' più a val, al Scialamberti, le Svalz Laterale, la Val Scharl, Fitch Concianta, la Val Plafna, la Val Duina, e di proprio sco, in un cudes da reclama qui a Pala Region. Per mai scodit il vicepresidente del comitè d'organizzazione e il chef dell'infrastruttura Michi Beer, ci fu sonda strades da juni, ci fu sozzi, allora fu si proprio in di perfetto per la rotta Grigiuna Glaronaisa.
2: Qua fu naturalmente il sogno, ci fu su scesco otz, potesse fare una festa denaro, ed è ciaut, in una massa ciaut, un po' in vent, super.
1: Al Resiadic, circa 90 cubic, se ne trasporta la fin dell'emna passata, su qui e sulla Motanalunz, una parte delle tribune si sono qui, al camion grand con altre infrastrutture sono qua, c'è, e per il momento sono qui su in piazza, c'è avuto da cominciare ad installare, da montare.
2: A questo punto non vengo qui il resume, come noi siamo cominciati a fare pronte le piazze, in una parte la tribuna viene messa sui pushman, domani viene la tenda, montano la tenda, allora oggi vengono pais per la tenda, vengono banks e maises, e vengono la prossima charge tribuna, se si intera travasce, la roba per fare la staline, per il taur viene su oggi, e questo è un po' di lavoro.
1: I dasco in piccian comuni, se vengo iast da questa lotta proprio con la pendicolare all'accesso sulla stazione da montagna, se non ci in su verso quella, esilura quella via da slotaders con differenti stanze, la possibilità di dire ciuter al tempel, alla tenda con aintas premis, e allora se vengo io qui proprio a intila arena. Un bel portretto ci si mosserà qui in sonda.
2: Ma fici un bel portretto, se questa contrada intorno, quella vista ci sa sui qua, è einmalig, che ti dici, ma non va in amore lavoro, finché guarda ora loro tutto sì.
1: Circa 300 volontari smetterà una dir tutta qui, wo auet zadat peda, si ves da desser forza il stand rein, ma wo auet peda, punto fin vender di finché tutte si loro pront.
2: No, in Zürich, im tempo onde da fabbrica sui tot, noi siamo mince di sui qua, circa 15 fino a 20 volontari, ci aiutano a fabbrica sui. E da pensi, c'è Laura fa tanti ne mit, loro arrivano qua a fare fino a vendere di zaire.
1: C'è sono le grandi sfide.
2: Ma la più grande sfida è naturalmente tenere su con tutto il materiale, le vie sono tutte nere, non dà essere massa bleccia, non speriamo che questa tefne non venga massa bleccia. In genere naturalmente si qua se flotta l'infrastruttura, la spendicolare si tutta va a man, questo naturalmente c'è nere bi.
1: Appunto, quella può dare un'occhiare naturalmente, ci dice qui a forza, dice qui a laua per il grande bull della lotta, sotto la pendicolare o sotto la stazione, a una slotata, la possibilità di dire, di smuovere, di scaldare. Da là a una donna c'è questa auto meiner su Blair, può dare profittare da Blair, ci dice qui a sull'ö.
2: Qua è così, grazie alla pendicolare, per noi, qua naturalmente un grande sull'Eft, c'è la pendicolare, hanno una grande infrastruttura su qua, qua è super, e manca lì stesso, non stanno lì stesso, toilettes, per le toilettes vengono essere per stino, pigliano si due containers e toilettes, ma le dusche mancano, vengono si due grandi containers per le slotate possono fare la dusche, e halt tutta la gastronomia in Seremo.
1: E fosse una stazione comune più semplice da fare, c'è una grande lotta, con cui ci non da meiner non pro, c'è da Blair, tutta quella idea di venire sulla motta, di fare una lotta su 2.150 metri, è cresciuta, c'è un po' orde di una idea da biera.
2: Qua è così, quando avevano in Sezude, per il Cialter, Andri Po, Bernard Eschbacher, idei, là aveva detto Andri Po, ma perché non fai per il pronome questa festa? E allora aveva loro semplicemente stupor manzi, oramai io la vuoi essere qui.
1: Quasi tutto pronto, e allora garantì la fine di quest'emna, su un cese allegra è al più ferm in sonda, che ci vendite per la prima iada ben ora la sotte, manna, e tosa, e la lotta comincia.
2: Ma è molto difficile per noi, ingedinais, lottaders, ci possono fare una festa qui a casa. Sono molto contenti, non vanno quattro ingedinais, ci vengono qua a fare la lotta, ma c'è fanno il bene.
1: Stupendo, e in avanti, buona fortuna con Fabrizio su tutto. E tutto questo ci interessa per la lotta, sarà un'ora in sonda strada da un a qui sulla

0: Motten alun sur squal sunt 2.150 meter sur mar, a ciuter punto, as plünauschs, as plünaschs dalla regiun e dal contuarn.
1: Roman Dobler el discurs cul vicepresident de la fiasta de l'Occia Grischung Lerunese a Schuol Michi Bär. Als conos un diu sondenemon eis ilu sedir tot pront, nemen de las oc vai liber alu anscheimen des Locias del reminent per tots che san bo esser setz a liug dati ed vesetrenus sco livestream sin rtr.ch.

0: Lau neuca vischala, pullovers, instruments, a plattas veies vegnan presentadas tot ensemen per in fegbien prezi, lau ai sedire franc in mercau de plois. Ni cofo si forse pitosch cun un vitier in rosari, ni forse in crucifix, ed eiez ai dau la sonda vergada in chuat. Las horas dominicanas de la claustra de Ion han numnada main rumiaulur celes, adan mercadau la sonda vergada. Lucia Parolini è stata per noi a quei mercato di plois speciale.
1: Fin già avanti le 10 buon'ora è l'entrata della clostra di Lyon Plaina.
2: La Lyon spetta ce la porta in rivida per poter riguardare i sciazzi che le sors dominicane vendono oggi.
1: Punto le 10 arriva la sor Ermelinda la porta. E le liot, giovane e vel, vanno in fuolis a te porte e cominciano subito a avere tras tot per poter grampare il smelder schatzis a movancia otters til scoverischen. I novenien bevendudes crucis, rosaris e portrets religius, da vascella e vases, stoffes e pullovers de lana, fina mobilia e clinuts da e delle stottes de cetar qua. Tanter le fuole de liot porta una donna fin già blera roba in le braccia. Ella è viaggiata a posto della Valmüstair fino a Lyon per per questo mercato.
3: Ho fatto una prenotazione per essere qui alle 10, perché ho pensato di blare a Lyon qui e sono molto contenta.
1: Ella è mossa che ce l'ha città, chandeliers d'or, stoffes albes, un portanotes e a modo più chandeliers.
3: Da l'ain è quasi difficile da trovare, no?
1: La liot para venir preparada e fingia de saver ce ci cercen. O sea, per exempel, un omen ci desnu con un metro a bindè e mesura les valis per cetar la dreta.
4: Quella trovi è per un collega che ha in auto vegli, in oldtimer, a trova de mettersi de vosella. A de gici un cureu in, a dosa va un flau in.
2: La blera roba non ha su un prec. Is po' di mene decider svesse quant ci svol pagar per qua ci sa cetar. Tutti i raps vanno alla cassa delle sors dominicane.
1: Era il corridore l'entrata è splaina con roba e in una ciombra il più de vovart sono instrumenti di musica, pitchens e grons e divende fatta vendu un orgel. Ed er chitarras e mandolines vengono vendudes, si saia co instrument o er co decoration.
5: Dann hab ich ein Musikinstrument gekauft, obwohl ich gar nicht spiele, aber ich fand ihn so schön und erinnere mich ein bisschen an meine, ich bin aus Portugal und dann, das erinnere mich ein bisschen an diese Musik. Vielleicht lerne ich jetzt ein Instrument, wäre schön.
2: Il mercato de Puls a l'eau per qua c'è la clostra de Lyon des nir venduda. Sion che le sors dominicanes diventen ad una più pacas. La sor Ermelinda quinta.
6: Nus essenem 56 sors che alla mesa d'at, circa la mesa d'at, quelle sors vengono tirades, san strugien tuon, ni van con rollatos, come si scein, ni alla socia de rodes, ad a scia va coi rapid con us, aber coi nos realitat. Kanus stoinus a vase en, kanus stoin mira, coveninus naven, conosa rauba.
1: Le sors fanno un perons mudada in una parte più piccina del real della clostra. Per quai sono fingiate spoi un tempo a cerciare insieme la roba ci desnir venduda. Pro quelle lavur survegnan le sors sostegn. Tante rotter de Yolanda Hassler ci lavura per la clostra ed aiuta a preparare il dì de dots. E le dice ci dette moblere lavur.
7: Es ist sicher nicht der letzte Markt, weil es sind auch noch in den Keller ein Haufen Sachen, die es nicht gelangt hat, um durchsortieren. Es wird dann sicher auch mal noch Zeiten geben mit Möbeln, wo es dann auch noch mehr Möbelstücke dabei hat. Im Moment ist mal angedacht, dass wir einmal im Jahr sicher so etwas machen und vielleicht richten wir sogar eine kleine Brockenstube ein.
1: Und auch das Pass per Pass ein Schwedarle-Kloster de Lyon und fahre Platz für ein neues Kapitel. Noch feiern però ein paar Mal die Turkumjade tante Robe, die sie dovrà tutta la vita. La Sor Ermelinda.
6: Nein, questa è nostra Realität. Nous prendere nur Knus Marins, wenn es prendere nur Knus. Ja, wenn es Moller, la Camille, können wir es nennen. Allora, Ja, diciamo di non c'è un buon smento, di non leggere, dann si è trovato, poi c'è quella nostra vita che va in avanti.
1: Uscea, sai, per ella era un onore di vedere quante persone ci hanno interesse di la roba che le vendono del loro clostro. Ed il dì di dotz pare di essere un successo. Fin già a mezz'dì svezza che blera roba è nuda comprata. E ad una di più persone abbandonano la clostra con tasche pleine.
0: Ecco, vi stavo per oggi, da mezz'di Olivier Christen ha preparato e presentato le novità Giancarlo Candine, sei stato responsabile per il contenuto. Mio nome è Anna-Selina Quinter, a quel magazzino da mezz'di, a tutte le tematiche che vi tiro in flore di voi, scodine tra noi, se la rete, sin rtr.ch. Che continuesci per voi dalla mesa con le gratulazioni con Sergio Guetti di Maivart. Ti vi vislo voi in bisventro mesdì. A vinavon, vi applagessi nostre ondas.

0: Il è la Dodo Giamesa.
1: Las gratulazions.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Anceva l'emda con festivare il zon, zerte eran belescia il anniversario, zotz il occia da zercladour, la c'è gustar le sturtes, al microfone Sergio Guec, giaveis belz moments. Tot bunga piglion uf da veta a vus otters ci vez il zonzoz, parenza ci der olio zer la turta cun oc candeilas per a zuflarur ellas. Ivagna num nada manc sonnas ruenia gratulaziuns pigli anniversari da oc onz da Morena Lander a Savognin. Cera Morena. Nosat gratulain da tot cor, sentis ociava l'anniversari e giavijagna piglia futur angal il miglior, resta usceia in acera scucite ist, perché il ci usceia at vainza fitch gugent. Cheglia tot ed anc blera da ple at geveijan il satis genitors Marcus e Melanie con Alessio, tate e tata, Vanessa e Jon con Mael e Sina, Lorena e Filip con Ilaria e Chiara. Gratulation da tot cor oz piglia anniversari da Ochons da Morena Lander a Savognin. Il geveij da musica è Zucchero, Baila Morena.

Musica d'anniversario per anniversario da Ochons da Morena Lander a Savognin. Il Zons oz Ilana Steiner a Lax. Ilana Steiner cumplanescia il Dijavel Natalezzi. Cara Ilana, d'accord, gratulaina nus a ti sintiu diajavel anniversari e giavejain tut moil bien, surtut buna sanadat, il pli important insumma. Denton era tut quei che ti drovas e tut quei che ti giavijas. Stai vinavon a Cina, cara, legra, marvegliusa ed engrazieivla, buoba, sco quei che ti eis. Ti dasanus mincia di in motif da d'essere loschs sintei e gest per quei vainus nundec bugentei. Stai exact sco quei che ti eis. Nus zelegrein da fa fiasta cun tei questa sera. Ina gronda strocla da tiu bap e tia mumma e da tias soras Jael e Aila. Pil dijava l'anniversari da Ilana Steiner, dat il musica da Matiu, defunz, cun giganto Nus da Coco.

0: il coco bello.
1: Amore, non è bello se non mangi coco bello.
2: Coco bello. Coco bello. Coco bello.
3: Pin anniversari da Dijons, da Ilana Steiner Alax. Nusch da Coco, Matteo de Funz Giganto. Er ein tana nossa runda da Jubilarse, Jubilarse, Oz in Jubilarci abitescha a Ramosch, Jacen Blank, el cumplanescha Oz il 65-javel anniversari. Ciar Jacen. No, gratulaine, gevejaina tai tot il bun, sandai fortuna, gioda teis anniversari, e no az vezzain quista saira, tia quinada, mengiafila e domenic con tot la braiada. S'allegran schon da poder festivar questa saira il pitart, il cumplion da 65 ans da Jacen Blank a Ramosch. Il regal da musica pil jubilar è schonosa pront da Slauko Ausenik il nunamlidabel Trompeten Echo.

Con quel trompeten echo, il Pitar d'Ossa varola erancet la festa da cumplion ter Jacen Blancara Musch, el fascivescia oz gli anniversari da 65 ons. Nos proxim giubilara bitescia a coira Robert Cavegn, el cumplenescia il 80 de da nascencia, per quel anniversari vainz survenia gratulazions. Ils gratulants scriven, car Robert, nus gratulainati da tut cor, sintiu 80 natalezi e giavijainati tot bien, buona sanadate cun tantiencia e che ti possias aunc fa bia bialz viadis a nosa biala tiara. Gauda oz in belezia gida fiasta, quei giavisionati da cor tia donna Bernanetta e Mike, Arno, Raphael, Kaya, Saraina, Marilu, Alina e Leana. Piglia 80 da Robert Cavegn a coira e nia giavisia Heimweh hadi gern.

piglia o chantava l'anniversario da Robert Cavegna Coira Heimwe i Hadi Gern. Ma de moment c'era Coira abitescia Margreta Darms erella o oz il zons Margreta Darms complanescia il 86avel anniversari. Carissima mumma e tata, tia gronda famiglia gratulescia da cor sentiu 86avel anniversari e giavisa vinavon bia cun tantiencia, buona sanadat ed energia per il mincia di, bi sco adina eisi da festivà e Cesar Anzeman fa viva e gudi in lauter. Nus essen fecen graziaivels per tei cara mumma e tata e carazzain tei zon fec. Cars salice stroclas da tesa fons Rosmari, Martin, Ursina e Christa cun familias ed ils dodes beadis ni dodes apostels scoti gis savents. Piglia anniversari da Margreta Darms e nia giavigia Matiu de Funz bisco adina per fare un plagiar special ter calde special oz il 86avel anniversari da Margreta Darms a Coira.

0: Matteo De Funz, Bisco Adina, per fare un plagier special a Margreta Darmsa Coira e la festivescia Ozil 86 aval de Danascencia. A veir il zons il lindesde fumia curai de sent canoscia erenza ci, cio oz anniversari, ella o gratulop il curantoc aval da sis gender Gian Andrea Neff da Ramos.
1: E gratulation a gender vi da mos a Gian Andrea Neff. El complice 48 ans, es in super gender, e con quale le sebe stiamo dir grazie per to qua c'è il fa per no, e per mia figlia Eremo. E io già fici in bel dì con questa bell'ora e c'è una slessa allegrare ma se bot non invia questa saia.
0: Tot bun anche neda a Gian Andrea Neff da Ramos questa sera in una bella party e eba tant è sciona tradia in iro a dar egna sciannosa bler plagiair con il cupegn da RTR e questa sera in una ficce bella compagnia per ulteriori gratulazioni 0800 20 25 30 WhatsApp sore esserfic pratic per gratular 079 270 07 a Lax vanza schon podia gratulare avanta Ilana Steiner per ella vanza anche quella sorpresa. Cara Ilana, nus gratulaina ti d'accor, sintiu diejaval di dana scientia e gevejaina ti tot bi e bien clece ventira, massa bialz moments contes hobbies, ina pluna interesse plages, buna sanadat, kil soleil sclareschi adina en tiu cor. Stai ina cara buoba sco tocan da cheu. Nus zelegrain da festiva oz tiu bi natalezi rodont anzeman con tei. Quei giavija da cor ti adecia Esther ed aug Dani sco era il tat Marcel. Ci termetan tot ils migliers saleize d'auguris per l'anniversari oz da Dijons da Ilana Steiner a Lax.

0: L'indice differenza ci ha nozze anniversari panosa zalegrar allegra Marianne Danuser a Pardel
1: allegra eu es pugen gratulo alle chas per melcher da Valciava sinze eu crei che ci ha un ta quattro di da nascenza a divisia del tutti bien e in Belgio. Allora c'è una nostra piedia, la vigna di Nusa, di Nufana, vengono tutti giorni, e tutti bene, non si sa in Lumea, se non in Lotter. La Laura Maenetti, da Schiet, vengono a Zignon. Da tutti insieme le so gratulati, vi c'è tutti bene.
0: E che il con musica popolare della Cappella Sol Danella
1: questo c'è per tutti la Laura sa saltare un po' con alla Lavinia per la credo è abugente a picciare per melce di questi irci
0: allora speranzaci che gli eusci e Tarmatagni er fece con gente quel regal musical per els treis cionots er il zons.
1: Grazie,
0: Felipe. Già un bel seo, ma zde tot bung, Marianne Danuser.
1: Ma dema, ma in grazia, adia.

0: Musica populara per treis ulteriurs anniversaris, oz Laura Mainelli a Schet complenescia enon la vigna da Nusera Nufenen, pos allegrar oz digli sis anniversari da Dode Jons e Ciasper Melcher a Valciava, el complenescia oz il 84 avel de da nascentia. I dat ulteriurs gratulazions al telefon è in gratulant da Vazzarol. Buonasera Diego Quinta.
1: Ciao Sergio, qua il Diego, precis.
0: A chi l'essas gratulare?
1: Mi amo l'essas gratulare nel nome di mio spartagliungo, Alex, Franco e Marco, a sei gli anniversari della nostra c'era mamma Letizia, Quinter, Erde, Vaserolz. Ella ho marito da fare una bella festa e ce l'ho stesso, c'è scu ce la sei e non si graziamo per tutto che ce l'ho faccio, non tocca a noi che ce ne lo fare una lande, ci bisogna blare amore, armonia, plic. E sanadat bis proxim sont. Quella bella canzone preferita da della in 12 Briganz. Grazie al Fitch.
0: Fagenza Gugent, quel plageir ozer per Letizia Quinter, irella ozenten quella runda da giubilares e giubilars. Vus otters en affic bella festa d'anniversari Salezza Vazzarol Diego Quinter.
1: Grazie al Fitch, state allegri. Ciao Sergio.

0: Ils Dodas Brigants, la canzunga preferida da nostra giubilara a Vazzarol, Letizia Quinter, il cor veril Salouf o Ambelia, il 86° anniversari da Letizia Quinter.
1: Per vos, con vos.
0: Gratulazions via WhatsApp. Oz po Taina Kofler da Vetzwil festeggiar seis 36° anniversari. No vuol dir Luana, Yara, Sandro, Freddy e Natalia. Gratulation e gevision tot il bun, sandai blera fortuna, una bella festa e arrivair.

Ariglia, gliendasdei con gratulazions aus Elza, ma oggi da Zarcladour, enzaci o enzace anche da bun las entradas pil bonian giadina a scuol. Regalainza gio antana mincia emissione da gratulazions, s'allegrar poots Morena Lander a Savognin. Schonossa bun divertiment, las entradas per ir a far bogn vignan termessas per posta. Tant pil moment al microfon esto Sergio Guetsch, las gratulazions era per tarlar elas online rtr.ch. Ciavazin gratulazions, allo catezer tot quel ci vez da saveir per termeter a nos vos auguris. Giaveis venavant tembel se o mazde bler plajair cune

0: RTR.
1: RTR, las gratulaziuns.
2: Il suente mes di tal RTR. Con sempre verz, hits e scuvridas. Musica non-stop. Mes insieme de nostra redattura de musica, Christa Soliva.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: 83% delle imprese nel Grischun iniziano a fare test con l'intelligenza artificiale. E l'invien passa alla hotelleria Grischun ad un brato Tina Bleres per annotazioni con l'onavanz. Come due dei temi, oggi le due, mio nome è Olivia Christen. Buonasera. La maggiorità delle imprese nel Grischun iniziano già l'intelligenza artificiale IA, come mostra una ricerca che l'Unione Teciala dell'economia Grischun ha fatto con più di 320 imprese. Per Blair, le imprese sono intanto anche nella fase di introduzione e scolazione. 83% iniziano IA o fanno test con applicazioni corrispondenti. Le imprese cercano possiamo dati di aumentare l'efficienza era in vista la mancanza di persone. Personal qualificà, quai resta la più grande sfida delle imprese grigiunas, an indicia 44%. La hotelleria Grischun ad Umbra la stagione d'invien passata radont 3 milioni per notazioni. Uscien le cifre restate stabili comparagliate con la stagione d'invien 2024-2025, quai mussan le nuove indicazioni dell'Uffizio per Economia e Turismo del Grischun. Dalle grandi destinazioni sono Lai, Flem Lax e Engiadina San Moretzen, podino dar circa tutine plere per notazioni, perdite sei da in Engiadina Bassa e a Rosa. Visur l'entire Svizzera le cifre di pernotazione dell'invierno passato procura per un nuovo record con radon di 12,7 milioni di pernotazioni tenor l'Ufficio Federale di Statistica e qua in plus da applica in percent. La repaura terminale la rinnovazione totale dell'ovra idraulica ova dal Valun a Silva Plema, quella è usa puspevi della Rait. Le lavori di costruzione hanno cominciato l'avril 2025 ins aia investì radont 10 milioni francs, scrive la repaura in una comunicazione. Ins a rinnovare l'ovra idraulica completa meint, davent della cifada d'aua en fin ter la turbina. E la fornesce in terz della forza elettrica che la Vishnanka da Silva Plema trova. Il primo traverso Zuaz 2026 va questo a Viola Cadruvi, delle 17 inoltrazioni anonimizzate, idee ed extracts de text per il nuovo talk de teatro romanzo. Alla giuria elegì il talk de Cadruvi con il titolo Contes Gadas. E va per una donna che viene confrontata con una situazione esistenziale, se om a affaires. Il primo traverso Zuaz è dotato con 10 mili francs e viene surda il 27 de Cercladur, scrive l'Unium Travers. En una comunicazione. Le tre istituzioni portatrici di questo progetto sono la Vishnanka de Zuaz, il Liceum Alpinum e la Lia Rumantscha.
0: La meteo.
2: Il centro mesi si forma una linea di più nivelli, sporadici dati uradi su Urizis, da maun esi variabili su tracce per parte plovi e vi marcante main più freit, oggi le temperature maximali a cui retter 28 gradi, da maun mo anche ter 19 gradi.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mesdi ta RTR. Uns cuvrides hits e sempre verds. Musica non-stop.

musica per Rina Scadin. Per Tai. Per Mai. RTL.

0: Vils, buns e non emblidaivels. Quai en il semperverz der RTR.
1: I believe in miracles.
2: Adesso.
0: Mes radio, mes semperverz.

0: las novitats
1: da RTR.
2: 83% de las interpreses en il Grischunni zeggen nu fan tests con l'intelligenza artificiale. Ed in Svizzera il numero de triops de lufs cresci l'on passa per 4 sin total 43. Come dus dels temas, oz las trais, mio nom è Olivia Christen. Buonasera. La maggiorità delle imprese nel Grischunni segge già l'intelligenza artificiale IA, che mostra in ricerca che le unioni speciali dell'economia Grischun a faccia con più di 320 imprese. Tra le imprese sono in stentante anche nella fase di introduzione e scolazione. 83% segge in IA o fanno test con applicazioni corrispondenti. Le imprese cercano possibilità di aumentare l'efficienza era in vista alla mancanza da personal qualificà. Quai resta la più grande sfida delle imprese grigiunas an indicia 44%. In Svizzera cresce il numero dei triops de lufs l'an passato. In Zaia pudì confermare in l'entir paese 43 triops, quai in 4 de pli che l'an avanta, comunicia la Fondazione Cora in 6 rapport annual. Concret, ein ils experts e les expertes pudì comprovare 350 lufs in Svizzera, quai in plus de 30 lufs. Per la prima giada è stato formato un triop de lufs nel Centun sur Silvania, in ulteriore è stato formato nel Centun Neuchâtel. En il Grischun dati attualmein 12 triops de lufs quai tenor l'uffici da Ciaccia e Pescia. Sur il territorio nazionale della Lettonia han avions de combat franzos della NATO seta giù in drona a comunicà il militar letton. Davart la derivanza della drona nan ins becch fac indicazions. Per in tempo han ins installà l'alarm d'aria. Abitantes ed abitants en ils territoris de confin con la Russia ed il Belarus han ins intima de restar a casa. Ils stadis Baltics, la Lettonia, l'Estonia e la Lituania han registrato pi plira semnas in augment da sgols da dronas e dronas che crodun gius in lur territori nazional. Da vendel fenedur duainins poder importar marcantamein pli pauc a cial libera da dazi en l'Unione Europeica in svol schmesar ils contingents. Su entre il Parlament de l'UE a usar il cusel stadis com members de l'UE a prova in ordinazion correspondenta. Per l'arcial ordaifer dels contingents vala da vendel proximais dazis da 50% en stelsco en finus 25%. Spertuciada e era la Svizzera. L'UE vol tranter auter impedir ina surproduktion e proteger il marcia europeic della concurrenza tras acial bun marcia, per exempel, della China u dall'India.
0: La meteo.
2: Il sentiment di sa forma nadine de pli nivels sporadic dati uradi su urizis. De maunes e variabel sur tracce per part plovi e ve marcante main pli freit, ozen las temperaturas maximales a cuire 38 grads, de maun mo angter 19 grads.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il sentiment di der RTR. Und sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

0: Las novitats dal RTR.
1: En il centro de Savognin dat una nova surbaegiada con desdoci in prima abitazions. Ed in Svizzera il numero de triaps de lufs cresci l'an passà per 4 in total 43. Come dus dels temas, oz les 4, mio nome Olivia Kristen. Buonasera. A Savognin, l'anno che l'anterior hotel Danilo era, ven construì in nova surbaegiada con abitazioni e butias. La vicinanca, d'accordo alla permissione di costruzione per il progetto Residenza Danilo, a comunicare la possessura dell'immobilia la firma Salve S.A. con la sedia a Gambarogno in il Tessin. En il planterem dati e 30 autri in butia del COP con una surfaccia da 550 metri quadrati e nel dus planzura construction in sdesdoccia in prima abitazioni per affittare. L'avvertura è planizzata la stat 2028. In Svizzera cresce il numero di triaps de lufs. L'an passà in Zaia pudì confermare in l'entir paiais 43 triaps, quai in 4 de pli che l'an 90 comunicia la Fondazione Cora in ses rapport annual. Concret, ein ils experts e les expertes pudì comprovar 350 lufs in Svizzera, quai in plus de 30. Per l'imprima giada sa furma in triap de lufs in il centun sur Silvania, in ulteriore sa furma in il centun Neuchâtel. En il Grigion, dati actual, ma in de streps de lufs quai tenor l'uffici da ciaccia e pescia. L'Iran ha declarato che sia operazioni militari contro l'Israel sa interminata ad interim, quai a comunicia il comando comunabile delle forze armate, en in declarazione che il radio statale ha derasà. Il medem moment alla Repubblica Islamica avvertì da tacces pli grondes en cas che l'Israel continuesce ad attacciare il Libanon. Avant vev il presidente americano Donald Trump pretendì in fin immediata delle attacces vicendaivlas trantr l'Iran e l'Israel quai en immessadi sin sia plataforma Truth Social. Sur il territorio nazionale della Lettonia, un avions da combat francese della NATO saeta giù in drona, a comunicare il militare letton. Davarta la derivanza della drona, non in svech faci indicazioni. Per in tempo, non in installa l'allarm d'aria, abitantes ed abitants en ils territoris de confin, con la Russia ed il Belarus, non in intima da restare a casa. Il Stadis Baltics, la Lettonia, l'Estonia e la Lituania han registrato da pipli resem in augment da sgolz de drones e drones che crodun giù sin lur territori nazional.
0: La meteo.
1: Il centro mes di forum nadine de pli nivels sporadic dati uradi su urizis da maunesi variabel sur tracce per part plovi e vei marcante main pli freit oz en las temperaturas maximales a coire ter 28 grads da maun mo anc ter 19 grads.
2: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdi tal RTR.
0: Cun semper verts. Scuverides. E hits.
2: Musica non-stop.

cura che sport, tradiziun e natira s'inscontran d'ina festa tradizionala, l'ura aliau la festa Grischun Glarunaisa da Loggia. Questa diada è nils cuns da scuol simultan alunz. Su andai la festa dal tredis de Zercladur via il livestream da RTR o visitai-nus a nostan aliau. Pli infos chatais vus in rtr.ch/sport.

RTR, musica non-stop. Con sempre verz. Scuvrides. E hits.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: Ei vegn actualmein begiau dretg a seniester el cantun Grischun, a deschaia spetcha questa sera in qual plazzal. Serveniu jis verde per begian tuan, or de anterior hotel Danilo a Savagnin, che depi ons vitz doi deventa in centre de compra. Svent erliung vi a nou, oz ufficialmein enciet a begia, les lavurs de construcziun del hotel Flats a Pontresina an enciet culem prima badejada. A de quera, vem begiau depi bierbein in onamietz ad in seis in buona vaja.
2: Bis jetzt hat es keine grosse Unannehmlichkeiten oder Schwierigkeiten. Man ist wirklich gut vorangekommen und es ist alles so gelaufen. Auch das Wetter hat mitgespielt der Winter. Man ist genau dort angekommen, was man eigentlich vorgesehen hat.
1: Ein wenig viel im Center, die zwei Uni-Studenten und Studenten. Al Nief Campus der Schule Alte Spezialisada, wir können uns questa sera in einer Visita sul Plazzal. Ihr lasst schon am Mikrofon Anna-Selina Quinter. In buona sera. A Savagnin ei sius definitiv. Ei dat ina filiala del COP. La vischnonca de success a Daulu Biencia de begia al project Residenza Danilo. Als Details sa Federico Bellotti.
3: Il anterior hotel Danilo ciò screci storge a Savognin stat ciò pidei veit. La firma Salve S.A. con sedia a Gambarogno in il Tessin o acquistò l'immobilia e planisesce in usurbiagei da moderna. La fegnameira è da stafere nof lidantupada per indigens square per turistas e turists. Luzi Toman, il presidente della Salve S.A.
4: Il progetto è fit grand perché ci va energia in recurs e che è naturale. Ein grand Gudogn per il time ci vanno ozende no ci dati plede che las rimarches.
3: Il più grand fittadin della residenza Danilo è il grossist Coop. Quel derva in una filiale con 550 metri quadrati, che è la grandezza della filiale da Rosa, né quella da Zernetz. Noah Horlacher, il pledader del Coop dei.
5: Unser Ziel ist es immer, zum näher bei unseren Kundinnen und Kunden zu sein. Und da erreichen wir auch in peripheren Gebieten. Also das ist definitiv ein Gebiet, das wir so haben wollen abdecken. Selbstverständlich die Durchfahrtsreisen, die passieren, sind sicher auch attraktiv für uns. Aber für uns ist vor allem wichtig, dass wir für die lokale Nachversorgung einen Mehrwert bieten mit dieser Verkaufsstelle.
3: La parcella 40-42, lanciata dalla Vischnanca da Savognin, Scinzvino da Kunter, vigna becple perseguitata ven avant per una filiala. Lo veva il Coop con Protaragn avant in Peronz. La residenza Danilo preveis per il Coop da realizar erotres buteies, gio definitiv è ci date na farda Flours ed una filiala del Café Casparin. E la banca cantonale, ci zaccata già ozza in il biec del Hotel Danilo, vigna ven avant a restare lì, dei Luzi Toman, il patron da costruzione. Il prossimo pass?
4: La fine meira fi stupenci nis an anchestion da fare la sanazione degli aspest e forse anche scarpare giusci. Che gies anchestion ci fissen schon fit bagnan avant, ci che il vobbio che stonne che avanza primavera ci reiva lor lo tro.
3: Part del progetto è nerdis docian premas abitazions, con una grandezza da 12 metri fin 4 metri stanzas.
4: Io credo la combinazione, cosa farsi va in sottante con le prime abitazioni, che è un gran basino in sus e che è una buona combinazione, e che date un po' più traffico, un po' più vetta, e tocca questi stati in un capiezzo del lavoro, in un capiezzo approfittarli dall'altro.
3: Il costo della costruzione viene in becce comunicies, la finanziazione sei però garantita dei Luzi Toman. Se tutto vuole nel plan, derva il nuovo center il mezzo di l'anno 2018.
1: Federico Bellotti dewacht la nova filiale del Coop che viene costruita tal Vell Hotel Danilo. A nos restain tal Grischun e tal economia. L'Unione Teciala dell'Economia del Grischun ha fatto una ricerca con varie 320 imprese. Quella mostra che la grande parte delle imprese del Grischun fa già diver dell'intelligenza artificiale. 83% delle facenti ne seguono IA, ne fanno test con applicazioni corrispondenti.
6: Forse efficienti in tech più grandi, ne facenti museoni, ma efficienti più piccoli, ne ho in una nuova generazione, Preu entre meun, las hotes, also preu l'efficiente, ni bagi ja si l'efficiente, heu marchi ozigli schon relativ men bia, digital de vos dir, ja so mincheton sur staus, con nunsch ke l'efficiente sein schon el grijun.
7: Quedi el director de l'Union d'Artisanadi e Mistrin, Maurus Blumenthal. Tutina a intenor la recerca biares facentes a una fase d'introducción a de scolazion, las facentes in querem possibilitats per augmentar l'efficienza e investa a la munconza de personal qualificau. 44% de las interpreses han indicau que la scola pli gronda sfida che resti. In Schwede per certins e certines ei e a luf. De letz ei dau pi biars en Schwitzer a Jom Vergau. Las novitats cun Olive Christen.
8: En Schwitzer e cresci il dumber de triebs de lufs l'on passa. In sae pudi confermar en l'entir paiais 43 triebs, quai en 4 de pli che l'on avanta comunicia la Fundazione Cora en ses rapport annual. Concreta in ils experts, ils expertes pudi comprovar 350 lufs en Schwitzer, quai e in plus de 30 lufs. Per la prima giada, essa forma in trieb de lufs en il centun sur Silvania, in ulteriore essa forma en il centun Neuchâtel. En il grijun date actual ma in dodo strieps de luf squaten ur uffici de ciaccia e pescia. La Svizzera compra novs systems d'artiglieria en la Germania. Ins ae sottoscritt in contract cun l'interpresa d'armament tudescia KNDS, quel compiglia 33 systems d'artiglieria a comunicia la Confederazione. Quest systems vengen montats in ils panzers da Piranha e fornits davent al 2030 all'armada Svizzera. Quest systems d'artiglieria duen remplazar la Ubica armada che l'armada utilisescia de pipassa cun cantons. Grazie als nov systems d'artiglieria vuol l'armada migliorar l'effekt contra miras per terra ed uscia era rinforzar la capacitat de sa defender. En Svizzer dat in l'avenir in system d'information central cum datas de vart scussions de tur la Svizzera. Suentre cusel national aer cusel els centuns d'alis verda per uscir in system. El aprova in a completazion de la lege federala de vart las scussions e concurs. Becian clair e se la Confederazione può delegar il manage de quest system d'information central a privats. Però de questa de vosa differenza va la facenta en a vos en il cusel national.
7: Anders mit ein Sinn Palenkau international. So enter la nova Eskalation denter el Israel de Iran, par la Situation silmeins pel moment de se calmar.
8: L'Iran ha declarat che ses operacions militares contra l'Israel sain terminades ad interim a comunicar el comando comunabel de las forzas armadas en ina declaración que el radio statal ha derasat. De l'altra varta era l'Israel anunciat d'interromper las attaches sin gevis del president american Donald Trump, rapporta l'agentura de novitats DPA, cun se referir sin ina funtauna israeliana. Avant vevi il president american Donald Trump pretendi ina fine immediata de las attaches vicendaivles tranter l'Iran e l'Israel, quai en in messade essentia plataforma Truth Social. Sur il territorio nazionale della Lettonia hanno avviuns de combat franzos della NATO saeta giù in drona a comunicia il militar letton. Davart la derivanza della drona nan ins bec fac indicazions. Per in tempo hanno ins installa l'alarm d'aria abitantes ed abitanze in ils territoris de confin con la Russia ed il Belarus hanno ins intima de restar a casa. Il Stadis Baltics, la Lettonia, l'Estonia e la Lituania han registrat de piplire semnes in augment dels scols de drones e drones che crodon giù sin lur territori nazional. L'Unione Europea transferì ulteriori 2,8 miliardi euro all'Ucraina. Il tempo e l'engaggio dell'Ucraina per realizzare riforme importanti giustificano questo pagamento, ha dichiarato la commissaria per l'extensione Marta Kos. La prima ministra ucraina Yulia Sviridenko ha dichiarato che i danesi vengono utilizzati per finanziare le più importanti spese pubbliche, tra quelle spese sociali e umanitarie. De Wendel von der Dur duen ins Poder importar markante mein Plipauk a Chal liber de Dazi en la Union Europeica ins Wolsch mesar ils Kontingenz. Suent il Parlament de Lui a osser il Kusels Stadis co Members de Lui approva in ordinazion correspondenta. Per la chalor d'eifer dels contingents vala davent il proxim mais datis da 50% en steilsco en finussa 25%. Per tuciada e era la Svizzera. Lue voltran trauter impedir in surproduzione proteger il marcià europeic della concurrenza tras a chal bu marcià, per exempel, della China u l'India.
7: Qua dati un provus questa sera.
0: RTL, il magazzino della Saira.
7: Schwiedes, Schwiedes, dat ihr deine Puschpäi, magari drovi simplemente ein paar Pazienzia. A scheuer, als ist meins Staupels Investurs del Hotel Flatz a Pontresina.
9: Da Puschku deja anse d'une Incertezza, kus po kumanzer, nus po kumanzer, c'è venia incia, e oz finel mensch pudens nus in se, kula prima badiliede kumanzer kus proget.
7: Und del tot via libra ai denton Bopel Hotel cerca se vezo metter craps de scarpec en vaja u di spitart. A per Schwiedes cerca per tocca la stat Sidalp procura per lina se venz la scetira a per l'autra e el.
10: Ai luf c'ainte nus fitch ferm. Ersa quel luf di bevrin quel sinum noi usa bece plei a otter lufs a quel saintin sainten la pastreia sainten la biestia.
7: Quedi Benny Michael, il presidente della corporazione d'Alp Montagna de Chons, ma rai non più exact sin in chat della stadion d'Alp con el. Importante per la stazi d'Alp, se capesce e mince cas e adina les temperaturas a cidat plievgia, Olivia Christen.
0: La meteo.
8: Demaune mesemnesi variabel, surtratje per part plovi. I vegn marcanto ma in pli freit, ozen les temperaturas maximales stades a cuire ter 28 grads, demaune en el sancter de schnof, i mesemna ter 16 grads.

0: E ci avevamo fatto tutto corretto, per quello non avevamo nessun mai dubbi che non avevamo a questo punto. La domanda era più quando l'ho invocato e non c'era, però era una persuasa e non si era ancora con le famiglie indigene se volevamo guardare in futuro e il futuro non vuol dire in 10 anni, per sé in 20-30 anni, per quello non era nemmeno una domanda.
1: E insieme con la famiglia Baumgartner, l'altra parte degli investitori dell'Hotel Flats, as voleso a fare in avanti col progetto, ci destinare a costare 25 milioni di francs.
0: Previsto che quest'anno fanno il chef di questo hotel e a partire dal lancivento cominciamo con i lavori di beton, vuol dire che l'anno la fine del 28 sprenza, potremmo aprire l'hotel. Siamo allora in botte, 15 anni.
1: Uscelz plans dels investors de l'Hotel Flats cuorta d'or punt regina. Scha tot funcziuma allora propcia tenor plan, as vezzarò in imperanz.
2: Florin Juan a reportau d'vart l'emprema badiada del Hotel Flats a Pontresina.

0: Anschata miez zirkladur, oisi el Cantun Grischun peregla temps che la biestia va ad Alp. Ina de las grandes corporaziuns d'Alp è quella della Montagna de Schons. Ella administrescia numnadamein gest siat Alps, a tocken 840 animals che van ad Alp. Quals dies venien las empremes Alps de quella corporaziun cargades ad edat in secontes schvides. Toni Polterra reporta.
1: Im Moment vegi piuttosto pacava dei Beni Michael, il presidente della corporazione d'Alp Montagne de Schons, che fece schon un pochitos. Lava e per dei ruscia la base per funzionare della Alp. Chitos però fu il rilouf. Erci il cantungo eliminò il troppo di beverin, nof loufs sei in turn.
2: Il louf facciante nus fitch ferm. Erci quel louf di beverin, quel scinumno i usabige play, a otter loufs. Quel sainten, sainten la pastrea, sainten la biestia, quei è proprio una grande sfida per tutti che in involvos.
1: E una sfida becengal perché ci date da ple lavor piz pastors con far saves, ma bagn perché ci la lavor vin pi privlosa.
2: Aber ci che ne sentia, si luf e d'entorn lo è proprio oprest non possibile di dire in una scena muovel. Also senza che in vizi luf, la muaglia è fitch nervosa.
1: Spezial manch der Vaches Mama, ma its otters mowels sa comporten incalculabel. E, cecins dascia irbec sot valutar usheia Beni Michael, alla pastreia gel antira situazion tot tenor vedi il veif.
2: Quei schon, quei in a deccia sfida pi personal. E moment vanns in psychologs ca giden a non son provain proprio con befar, con lavorar, con scettigis, con tutti insieme da cattare qua in sliazione.
1: I detta bagn prescriptions.saves e siertat ed insvegge bagn il sostegno del plantahof, ma la fin finale insvegge da fare il lavoro a Elia. E tirsvin il spagat tra l'alpagier ed il turism.
2: C'è giusto, perché il svegno è arrivato, sin vai, alla vai, insomma, in influenza. Senza ci va a viandare, non si vanno a mettere sei tavole, non si vanno a informare le iete per un senao, e minci in surcio a sassezza il risico che vanno.
1: E co, vegel Erson osservò diverse già, ci la giozze insomma bec per certa, dil privel.
2: A qua a palanza naturale era la iete, che è in vaia, che sa, si sta in a tavola, si le sende separate, che date impinge l'arma alla testa, che dice, ah, questa è da radacci, c'è la corda, non è forza bici qui, non è rixa, cioè, scusate, ci impinge il rischio stato, a quale sono le pratiche bici, evitare quel rischio, che è un po' bici.
1: E dosceia in spera di Michael, a degna lanciata della stato, ci detta non accidenti, bici con pastors, bici con la bici, e non bici con viandanti e bikers.
0: Tondo il magazzino di questa sera jendi gis als occhi da Zirkladur. Giancarlo Candine se staus responsabels pels contents, Oliver Christen pels novitats. Mio nome è Anseline Quinter, a quei magazzin dati per vus e adina online per tutla oniniga antire d'entrac sin rtr.ch ni essin play RTR. Adio restel ancum vus la proximura, quecca musica da Post Malone a Morgan

0: A cun like a hobo da Charlie Winston es vignu mes la sis. Alliens di sera, direcziun Sera Sontia, l'autra jamna de quei temps. Forse als embrems ca frugen is il pitart, lu als embrems ca frugen al seis, lu eis innominadamen de tenere un pau pidic la sera per tut quels e quelles ca miren vala poi. Al campionati mondial anciaiva, quest jamna ne vende djevdia ad ina persona ca fa magari meins buona figura in quei circus de quella cincianus en court. Al microfon per vus è Anna-Selina Quinter, ti vis lu vus in abia la sera.
1: Dalla Damaun alla Saira.

0: RTR. De pli che mo 90 minutes.
1: Generalmente la GF Joyce si scelunge al campionato mondiale di ballo. Poi 2026 va liber al campionato in tre tiares al Canada, a Mexico, ad als Stadis Uni. Ad a propos Stadis Uni, in amicizia tot speciale a quel campionato mondiale di ballo poi già osca giunau a scelta di presidente americano. Donald Trump diventa il presidente della FIFA, Gianni Infantino.
2: He's the king of soccer.
1: Ad a propos King of Soccer, exact, de scheia a e in nief podcast dels colleges det SRF num, pi precis König Gianni, che tracta l'istoria de Gianni Infantino. A cajun de quel aia dau in intervista cui anterior president de la FIFA Sepp Blatter, letz manegia de vart quella constitution de Donald Trump.
3: Mir e kei King, das gibt's nicht. Mir e King ka, das ist der Pele gsi. Aber ein Spieler kann King sein. Aber nicht ein Funktionär kann nicht King sein. Das gibt's nicht.
1: La Pliris ga criticau, ja el vergau siu antecessur alla FIFA setza, quella sa dita nor el venida memia politizada. In exempel col nomne que connex al primi de Pasch pel president american. Forse in bien tip è per se prepara un pau en altra modo per quel campionati mondial de balla poi al podcast dat SRF King Gianni Infantino.
4: I think you're right.

0: Tony con Jamie al French Open ei alla fin con ihr tei restos in sadi in French Open con favorits favorites kein sascherpicciades dech spert Kaliris kann influenza auf Fitchles Konditions de quel Turnier. Dus novs victurs in Tetel Kevinius, propi spezials kun Brama de Pidedic, kul Victor Zverevka. Forza, Tisa e Rot en Pauls nuvs dels de Vosons. Adau courage a se setz per proxims Turniers, et ine kames in fundament pel futur ad ina carriera da tennis Mira Andrejeva Kafac. Con quella vittoria in Grand Pass in sé carriera. Mara c'è che porta per al prossimo Grand Slam, vadia ebu pli a Sidic a Wimbledon lu fin zercladur.
1: A Puls dal Sport.

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me?
1: Il dì del RTL.
2: Las lingias grassas de quest lindistis con Selina Chistel. Ils Hotels Grischuns han dumbrau la stagion d'un vien vargada redund 3 milions per notaziuns. Las cifras ens amigliontas a quellas di l'un vien avon. Regiuns cun pi paucas per notaziuns en l'engedina bassa ad Arosa. Veus ulentira Svizzera e l'un vien 2026 staus in de record cun en tot 6,7 milions per notaziuns. Dallas cifras de pernotaziuns a quellas de lufs, en Svizzera è il diember de trops de lufs cascius il omvergau. En tot ai 43 trops confirmai, quae resulta dil rapport annual de la Fundazione Cora, quae in 4 de plic il on 2024. Lufs singuls seggen quae 300 conta, quae che in plus de 30 lufs. De Nief dati in triep el Cantun sur Silvania ad in el Cantun Neuchâtel. Il Grischun dombra actualment 12 trops. A Savognin, no quegli anterior Hotel Danilo era dati in a nova surbagigiada cun habitazions e stizuns. La Vischneuca de Sursès ha da curt daula lubiencia de bagigia, quae alla possessura de l'immobilia comunicau. El pleon terren del baguette è denterauter planisada in a stizun del coop. El sus pleon zura vengan realisadas joc en primas habitazions per prender a chains. La vertura è planisada la stat 2028. Viola Cadruvi asce celebrat il premi Travers Zuz 2026. L'autura ha persuadeu la giuria con seu text Contes Gades per il nief toc de teatre Ramonch. I va per una donna che ven confrontada con una situazion existenziala. Il premi Travers è dotaus con 10.000 francs e ven surdaus la fin de cercladur. Quen stades las novas de dots, figei in a biala sera.
3: Pergaule sis a top informai su entre nossa repetizion dels temas kan facentau oz als oz de circladur. Tutina on stau in dec bi oz, vam es disur tot stau kaul, mo in amidada ai già dau oz al de curs del dia dels proxims dis veni pitost blec. Aura che ti le forse bude di giù dopo il lunch e bu questa sera che fossi lu contatla quei che su ande cose in nostra zona scopre per esempio al profil let's dati per vus con venda la mesa al microfon per vus a un token lu Anna Selina Quinter ti bici in BNG di sera
1: RTL Danus per vus
3: quei che Luca Henni she got me.

0: El è stato segretario generale della Lia Romancia ed el è stato direttore del RTR. El è nascito a Breuil in una famiglia di 14 affons ed ha un po' di 80 anni. Bernard che Thomas è la fatta al seminario di scolastica, studiava a Turic, fa il dottorato, avete durante finanziare 7 scolazioni. A scuola fon, al è già studi a Louvre.
1: Qual era il normale, quel sonno, la scuola, ma avendo mese ottobre, tocco mese avril, 6 mesi scuola, 6 mesi l'ovra. Schon avendo in prima classe, venivano le mattes termesse, se ne avevo perciurato a fondo, le sbuzze avevano da dire, già dai, spursi, quindi ero più vile, eri da dire alla bassa, da prendere tu desch. Io sono stato con 10 anni, che vrente, che peder, lunch, ne avendo breil, cioè che mi faceva, wo breil saveva, wo io mi c'era tale moma. Qual era così semplice, si agi da si amna, sis meins in zu interlauter savens per suls quera questa per me in der scola della vita
0: sco el di sa di el schius en in temps privilegiau Bernard ke Thomas vale e scol bab de lungacher monch unificau pa del monch grijun che la iniziau durant su temps de la lia romancia a ka ons procurau per grandes discussions per part ad el es renu schmenaches per fin schmenaches de mort tutina a el mai dausi per che sei grande mission sa di stada.
1: Also, so tot, quel che vai fac, è di una stau di doia da uni ils romans, portails insieme. Quais è stau las scontratas romanses, quais stau il svilup da dina quotidiana, che occupau nus ons ad ons, che l'übrimal ulla fin finale realisau. Quais stau il romans grigiun, quais stau la legge de lungaz, che dat il romans in status ferm, e quelle Aktionen haben fasziniert mich, und dann fasziniert die Leute, die durchrava die Lidia. Ich habe jetzt, ich diskutiere die Lidia, diskutiere die Bibel in Donus. Die Radio ist Donus, was ich mache. Ich habe quel, was ich in der Initial, in der Stuschau, in der Falle der Diskussion, mir auch die Konditionen agendadas, mir auch in Facebook, Querelles, non necessarias, da lauter Wart, in eine Debatte, ich habe halt die.
0: Da war ses experiences en ses differente stations de la vita ses combats per differentes tematiques. Da war quare quinta Bernard ke Thomas el profil, ke vus udis kau nevenda la mesa.

0: Lucas Graham cun tu know a girl a cun quai temps de prender cum iau per mai per oz al microfon ai Anna Selina Quinter stada questa sera. Ti avvisel a vus a unina fech pacifica sera bugen en compagnia dat RTR navenda la mesa daticau al discurs denter Bernard Catomas cun Claudia Catoman che compagna a tra qualura. Ti avvisel un bien divertiment a tocca l'autrega.
1: We were staring down disaster.

0: RTL Il profil.
1: Bernard K. Thomas, sco direttore da RTR, ha el schlargau Radio RTR da 14 sin 24 ures, ad ha implementau la purgida online, construiu la casa da medias per RTR Quera von exact vegnons, implementau Rumantsch Grischun sco lungatg de novitats ad online. Per la Lea Rumantscha ha Elgi Daude realisà in una gazzetta quotidiana Rumantscha e più tard el staus co-iniziant dell'agentura de novitats Rumantscha che jozla FMR. El è il bab del Rumantsch Grischun, el ha iniziau las scontradas Rumantschas, politicamein è il s'engaggiaus pil Rumantsch colungatg parzialmein ufficial dalla Confederazione in una votazione federale il 1996. Adela e famiglia, sia Don Rita, che accompagna El Cleiti si son tons, tus buots a sis beatis. A quals gis festivesce Bernard K. Thomas seu 80° anniversari ed è hosch el profil de RTR. Io son Claudia K. Thomas. In cordial benvegni a vus che te cleis con l'emissione ed in cordial benvegni a me hosch a Bernard K. Thomas.
0: RTR, il profil.
1: Bernard K. Thomas, in una lunga introduzione, a tutina vai a mos garau alla surfaccia. Che è il più importante di tutto quei?
2: Il più importante di tutto quei è che io ho fatto per sols tutte quelle prestazioni che ti hanno nominato. Io ho scelto essere davanti a Biarzon, nella Liga Romancia, ho scelto essere direttore di RTR. A che ho stato, Biars can partecipau, collaborau, can schau anima, can portau en ideas, can realizau ideas, can e schau metter so pression mincheton, can insisteu la fin finale el risultat, quel che ti has allegau, quelles causas con so ogni da fa, ein stades ovres faccias en in team.
1: Denton, vos eves in una rolla importante ter tot quei?
2: Naturalmente che ei, ed è necessario che ci davanti che discutesse sulle perspective che ha, sulle finamire che mette, ci ci che stausche si fa presenza, ci ci che intermediesce, ci ci che insiste, ci ci che fa, ci ci che rispetta quello che viene fatto, che riconosce quello che viene fatto, ci ci che sei intorno con conflitti, e ci ci che da buon intorno per la prima sbuffata che dà.
1: Lenz metters in via a sclarir in qual stazione da vossa vita da tutto che vos es faci. Adieles è pridentà causas forse meins inconoscentes, per quei les lancever ter vossa fonza a Breil. Vos eres 14 ferliuns, vos is con vegl, nasceus il 1946 pia curt su entre la secundu jara mondiala. Che temse è questau?
2: Io credo che quella generazione che è nascita intorno al 1940, dopo 50, dopo 60, anche in tempi di vita privilegiato. Io ho detto in sì, le prestazioni in tutti i settori sono venute migliori, la medicina è venuta migliore, le prestazioni sociali, e gli altri sempre, o da milieu che avevano già buon accesso alla scolazione, anzi avevano la scuola, le donne sono venute più adrezze, le minorità hanno profittato di niente. Tutto è venuto più problematico, se mi ricordo tutto insieme ad Antonio. E da Bugina, altra generazione, che viveva in epoca di 80 anni, come io sono, in completa pace, con tutte quelle debatte che ha dato.
1: Tutina, che tu non sei tutto fece positivo, che sviluppo è stato fece importante, Anton, la vostra famiglia era già grande, vi es bab era rodè, also ja sas imagina ka quero sbugrat in gronda pag, also ka vus veves ne jeans problems a casa, de veni solas rondes.
2: Naturalmen ka il sonst schon konnte er in das Situation in Bia Familie sein sur selva buga quella sera un bumesses in China fechlom nu sessen nishi weil jude spernja nes nos genitur seren ferms il bab tonschkolle bum ferms mental men luvrus Danton deva in a certa skertest ku en jang de gibuk e quel che stod Anton Evasi è un invito puril, sco Breil era letzta gada, eran tutti bugari hunders. Quel pudo per gli acun, autors vits ozen sur selva. quels che avevano in tempi piani, in tempi pauc, quei carabì in se tenevano semen. Nus avevano fons che venivano turnus, marende, niagentà, nus mavano in altri slogans, in senteva buc, sincero o se bograt, sci ben stons, che forza altri, per qualche idea, was trus liet, che era fece ben stont in quel svizz.
1: La realtà d'Anton è stata di dire a le altre famiglie che voi siete in Luvrau e non scuola a Fon. Voi siete stati a Vre, voi siete stati a casa, voi siete in Luvrau, vite durante.
2: Quello era il normale, quel sonno. La scuola, ma a venire a mezzo ottobre, dopo mezzo avril, sei mai in scuola, sei mai in Luvrau. Sono venuto in prima classe, venivano le matte stormesse, se ne avevo perciurato a Fon, le sbuzze avevano da dire già dai spursi, quindi ero più veloce, ero da dire alle basse, da prendere tutto questo. Io sono stato con dia giorni, che vrente, che peder, lunch, ne vende breil, che chi faceva, bo breil se aveva, bo io mi ci sera tala moma. Qua era così simple, si agi da si amna, si smains, in so entra lauter, se vens per suls, qua era, qua stau per me in la scuola della vita.
1: Ad è responsabile dat, senza di quei? La responsabilità
2: per le scaure. Il cavre è un'interessante funzione. Le scaure sono animali intelligenti. Le scaure percepivano il cavre. Se era in Gibrantina, adesso sapeva il buono uero, udeva una di quelle scaure sveglie, il biadeva con le scelle, insomma, vi, adesso era nel marigl, pronto per a casa. Le scaure sono animali fece intelligenti. Adesso si dice, io avessi sapevo percepire le scaure, se le scaure avessimo percepire mai con dir giorni.
1: Ti ho detto Anton G, voi siete lui al seminario di scolastica quera per venire scolastica e voi siete stati l'uvra per saper finanziare quella scuola. Also, voi genitori hanno bisogno di fare questo, voi siete stati l'uvra a maracca voi venite sulle ronde.
2: Dopo la fine del sonno c'è un conto di stipendi. Ci chiamava studiare e aveva stipendi. Ci c'è poco in saper prendersi un prestito. Tut mes ras kan fat scholas am pagau setzl scholas ni gudinau setz per scola ja vai gudinau setzl seminari der scholast mo ja sore kai sta der scholast af facil mit dem al universitat vai ja mai kustau in franke casa i vese fuse bu stau bu seivel ja lu bravel sil bagech trina firma de bagija durant la stat tu smains il un vierne ri otto la posta pe catava la ja dava la transporta de din leu glauter de pakets ja vai bisonai fil mercau de queer ja vai da ur supplementar so ci che ve besins ja vai fai tot quen u kins sumie vin per francs a schökle fin finale stevins e kun luvra al studi mava per mai fec schon che l'universitat durant l'universitat va luvra ut alla banca de credit juturich sco scolast per quelles e per part per le ut in exteriore che veniva luvra che durava se se meglio tudesh in italian e vai gut in jawil straps per mai a per mai giufna famiglia letza ga
1: Vous êtes le 1977, c'est quel studi de germanistica Turich. Allo, il 1968, Bevi dau las protestas de students, a vos eras leu e part de quei. Sco scolast?
2: Ja, id ever in moviment studentic che era fec intensivs, che s'engajava in se sez per arver la societat, da noves pusai da dats e in moviment fec critiche.
1: C'è fino a mire sveves vus, da quei eras vus leu, da quei sa far part de quei?
2: Mai interessava quel per quel che il movimento ad in interessava mai adimava per midades in aveva quel da quel tempo le donne avevano buon voto in Svizzera le minorità erano tutte marginalizzate e quel movimento che aveva liberalizzare la società buca mettere giù quella società autoritaria che voleva da nuove libertà del crescente, quella affascinava me della chat e noi erano in una pinche gruppa che in 1969 fatti in azione per mettere giù il comitato della CD con gli argomenti che quel sveglio buca democratico se vuole per quel che era che vince in vese che il votesse a cambiare che è stato un pilone che avendo mostri Aveva un bolle smadema chance di dire che io comino a votare e qua ero stato in grande scandalo e per quello che noi erano un po' grazie a stagliare e fece bene. Noi erano, io ero Giussilo Bura, per esempio, aveva clamato uomini e donne di comino.
1: Donnes...
2: Con cui è tutto stato finito. Le donne di comino, devi bocca, a nigin leva se vecchi, detti donne di comino.
1: In grande sbaglio. Nus dann discuren tig de quei temps del studio. Vus ves kurt menziona, vus eves lu schon dus buats kenne schi durant il temps de student. Stiu gudinja setz insomma il studi. Ies es imagina, e leo ves stiu viver feb modest amara che vus vini sulla ronda.
2: Gesso capesch, aber kun so juvens, ja, wevel vai una dinda, lume dei madonna la rita kera. E fich fresche, fich habla, ka aegia dausi, bainsch kai mava, fie vela survetsch de büro, survetsch de translazione, scriveva text. Ad jo aegia dina dausi scola. E nus eren bugel zuletz, lu juvens, students, kun afons, it eva divers, ka weven quels ons afons, quels ons, wevens bugenels afons, de juven, an nus wein, Die quels fons rund il studio dessen so fich contents che quels fons an lu e die fons che nos beade se ne schon kerschi jo che nos ein weu quellen tira vetta ie stau dir lanciata mit donne fich dir aber en merau na vos ei so pagau o che de di quella voia
1: Vus es lom favi navon il 1976 ves terminau la labur de doctor, also vus ves fac, se sez, mince paskin sa fa, es es stai gic vit lunder, durant quei temps eras e professor al seminari de scolasta quera, devas leu scola al seminarists, era quei buz cu de menia. Labur de doctor, da scola, famiglia, revoltas politicas.
2: Ja, wir haben ja nicht mehr wie Männer. Die Männer sind meistens auch schon, wenn sie auf jeden Fall. Aber ein Wunder ist auch mein Ton. Ich stelle sich, ich habe vor, die Jungen nicht mehr eine Schau in der Familie. Aber gleich war die Jungen Rita Kaffatsch, Fitsch, wir haben viel Grund an der Wurpel der Familie. Ja, viele haben den Ton nicht fett schon. Dort kriegen viele haben die Mama, es geht auf eine Uhr, aber gleich, so wie wir so lobbyen, fahre gleich, und der und schei, der und sich ein Alter. Mein Ton hat er besser. In dick Kritik, in dick Schizun, in dick Revolutionaris, als erscheinen in Diskussions, mir auch noch wo, so, so, so, so, so, so, wo fein besehen, sechs Nomen, tuck, wo gehe ich, aber ja, stumm, mal, der Juven, steins, Isage, wenn ich überall schicke, Isa, wo der Juven, Isa, der Wille, die auch ein, forze, Isau, der Juven, er war prü, il Moviment, wie wir, il Moviment.
1: Ich wusste auch ein dick Inventilos, que Politik, que Temps.
2: Ma io sono già venuto politico aus il sano si son doc per domande sociali, domande de minorità, domande della società, c'è libertà trova le aut per se senti bene. Beharza mit dem Studi, che vai lui anto pausu entri, mo io vete, eran il madem statal, eran elio da viarte, kam fac, carriere, token si son per part politica men, e Ma interessava in quelle domande se sono due il sanno 80 sono in teghiuse le politiche, un provavo da farci, c'è un ton, io sono lui se concentrato, ne faccio tu se concentrato piuttosto se le domande che pertucavano qui a verte le di Germoncia lula, quelle cause Romoncia.
1: Da quei discurrinus leo, nel 1980 è svenia le discor segretari della Lia Romancia a quera, Arrestai leo Jot Onz, da quei temi scurino, so entri gli imprimi di vista musica, io proponel il cor incantanti con il comune in silenzi. Che vuoi essere in relazione tra quei cor?
2: In quei cor conta Indomes Beardis e io un buon sovenzo, quel concerto anton, sto svegli, i date un figlio Beardsauters, eccellenz, corso il cantone Grigionia, vai gritti gestil de vostri temi su Deo, della surselva, bellezze causas, cantadas, quella cultura da canto. Ha un'immensa forza in quel movimento e un'immensa forza per tenere insieme la società in sabullo da avunda quel lavoro che i dirigenti fanno quel che i cantadus prestano ad in sabullo buca ve frigge da os in corso in cantante che conta in consumo con in text da Peter Lanzel e naturalmente Tomas Dolf che in de nos capos del sector delle melodie popolari

0: Bernhard Thomas ei hosp dil profil da Radio RTR. Quels jis festivesce el seu 80° anniversari. In buna cajun de Marana Vosa reflecta in qual staziun da sia vita. Vus es stai secretari de la Lia Rumantscha dil 1980 tocan 1998 in liung temps ad in temps effic decisiv che la Lia Rumantscha ha montau enorm bia. Per exempel il grand tema il Rumantsch Grischun.
1: Ja, ja, so wie ich der Liga Roman schenze setz, senze wulle. Ja, wer kontent, der Scholast, der Seminarischolastige, il Präsident, il Sekretär der letzte Gano motivau, ma quere Romedier Quint, die so kamertin, an je ma, nu stuis en weet, ich ja, die so esse stoffa, quente, ke dum proa. Ad ja, weil, fin finale schau per schwader. L'entusiasmus da wart meu bab, per exempel, era buffi grons, la Ligia Romantscha aveva bugin, era bugin conoscente, in se vivo buccia quella figlia, in se setz. Al bab aveva dieci osse che ti eras professor, a vas, a vins, in toc secretari, cioè traccias, e quai mo sentec la situazione con la Ligia Romantscha era, quai era in organizzazione di guerra, quai da domens vils, e nus giuvens, aveva il sentimento che la Ligia fa, quai in club da domens vils, che fa da dire il mademe. Quando sono in Uslava 900, ero gesto in una superstanza nuova, ad io avevo anche su prendere gli uffizi. Gesto dels che ho lesi, portai in te movimento in quella causa. Vai a gesto in Lubesce in me da fa, ad els anche io sapi fa tutto quello che io voglio con lur consentimento, ad els vai in toleranza, ad io a gesto, ho lesi per esempio, in Prua è un'inegata da fare una discussione da parte in lungaggio unificato, non so se si fa un altro spazio per unire quella romancia, non so se si migliora le medie, non so se si legge di lungaggio, tutto quello causas che erano loro, e hanno permesso a me che oggi libero me con loro consentimento.
0: Allora, voi portate schlonge in quell'antica causa. L'era stata la discussione del romanzo Grischun, dels ins carezzau, ad uvrau, dad autors odiau ad ignorau, also e lo tecu veniu in politicum, con discussions sempiternas. C'è vese un ricordiance da tot quei che veniu discutau la positiva del negativ?
1: Also e la migliore ricordiance è la dinamica, la fascinazione che quel progetto aveva per gli giovani che venivano a lavorare a noi, quei studenti da diverse discipline dell'università venivano alla Stat da vacanze, ne ha altre vacanze per imperiamne, scol studenti che venivano a lavorare venivano a noi, certins che venivano romanistica in Rischai e in tutte le sposte che vai giù, vai au mai viu Leut, che lavorava con tanto entusiasmo, che ho visto quel romanzo giunto.
0: Also, fitch positive?
1: Fitch positive. Dils giovens, che figlievan, e dils imprendistes, che los imprendistes, che nos even, il savè fazi c'è niev, che è importante per leut, che è interessante, che è zwar dispitaival, civani, civabuc, che è fascination leut extrem. E in Slovrava, buga si ha turzigi, la leut studiava il temps libero, discutava su sonde domenges, in gruppos, non si vede in quel romanzo giunto, quel da critico, quel fece interessante, quel problematico. Questo è il più fascinante di quella causa, il secondo fascinante è che quel è il più esperto che quel che non si vede in cartello. Non si vede in terciao, quel è trovato in sinagata, placativo, per scriversi in nome, in romanzo, in scelto testo. Allora non si vede che quei mavi si chiunge, che quei mavi si fa nuot e non si radunanza da delegare, il scrimis della Ligia Romantscha, hanno deciso passo per passo da fare da pli. E quei era immenso interessante, da vedere che quella gente che sapeva di ciò che mava, che conosceva il romanzo giunto, stavano 100% da voi quel. Quello io fece lunge, qui aveva il pubblico della Ligia Romantscha che veniva in scuola, e lei stava donna in se sez che in sei Buvinius da persuader della Leut, da quella Leut che era critica, quella Leut che si sentiva buonamente offendita in trasi il romanzo che giunge, in sei Buvinius da persuader quels, con importante che fosse stato avuto in scuola.
0: L'erano fatti che passano a voi, non si vende Heinrich Schmidt a elaborare il romanzo che giunge, voi in romanzo. A questo giro è stato un vantaggio. Qual è quella idea, insomma, nascita? Se voi siete venuti a vedere, io fa in romanzo unificato, alla superstanza, già è bene, fai. Allora?
1: Ma io avevo schon cui ich vedevel luvrava l'universitat viu ca tut ils lungats ein vini creait zu gut tut ils lungats de skrtire vini fait zu cu cui so minus de la lige va tot chau nus tu ein e un gina gam pruau un prua i vevo schon da un profes romanches nu vento man da un tour nel short il Alexis de Courtin so tut quellas autoritats de quels meisters de la linguistica in igin ca leva fat ils romanches juvens ei buc e lui es nun sinis in Heinrich Schmidt. Heinrich Schmidt ha lu spontan men, se declara spron de fa, quai ha fatto quai gratuita men, quel antiro lavoro de base, en toi fer paucas iamnas, ha giu quelles directives lanciate de 1982, e quelles directives eran che, se vevins con in vocabulari, ni quels vocabulari, se avon el, se vevins fa text, e quai stau fascinante. Lu abbia lia un certo transatat, un certo il... Viel importanter ist auch, dass Heinrich Schmidt wollte continuieren. Und nun war ein Perklitsch, ein Flau, und andere Leute kann continuieren.
0: Also, die Romanche hat die Leute, George Darms, zum Beispiel, er in der
1: Kunst. Nun war George Darms Klitschun, ein Romanist, Indogermanist, das er brücke, Pensum. In der Person, die so wie die Stadt und Lungatz, Lungatz und Schwilopäschen, Elle venius de motivare uns romanista fa la fin finale ai George Darms con Annalise Dazzi, con Manfred Gross e con Klaus Soler, con Gian Pedro Gregori, quai enza setz quels ca an construiu il romanski giun. Heinrich Schmidt ha fatto il plan, quels an construiu il romanski giun a ciens personas an zventer duvrau quel, translatau, dau vinavon, el toca noz quels caligen las novitats der Gelder RTR.
0: A dixen zu an ich lusse facem, quel romansch grijun, quel a success, a lua edau kritika, je edau resistenza. C'è discussions en restades de quei in memoria?
1: Ma ia schon dau, turn il sonst na vonta attaques si mai fitch massives, neuke
0: Also, ich sag die, wo es wes sonius menaches de mort?
1: Ja, jo, ja, es sonius menaches de mort. Ja, weil du so entro deu ke politiker survenia mincha ton es menaches de mort. Tanton fai schon impression.
0: Aber wes mai ju tema?
1: Ja, weil schon ju tema. Ja, weil wevel in temps, leu anno 89 na vonta, Schiamavel das Herz, neu persuls, ni schiamavel in invice, concerte, wevel de ditagliauto. Mincha tonter, fu schon tragic, scho bigiasti, scho bigiasti, wes fazzi, scho wieder meu auto, ni scho, ja, dall'autra wart. Va a dine giù confidenza weiter schau nosse leut fa budo coi
0: de coi in quella schmata acces stades a sche aggressives
1: ma quella aggressions ein vinides coi vineven de paucas personas forse era tu quella schmanaces emo per fa tema kinscali per fa conus rinunziaen per intimida aber hier ma avendo tramen schon pi lunch per quel che schmanaces un contr la vita de quels che figeven coi I figlieva mal, da vasi, nus figlieva gie bu quai per fa dil mal, nus figlieva quai per gie da il romansch, per da il romansch bi bia forza, quai al romansch romansch gijun gie dao, e io a lui il zanno 90 schon in temps der chiao, si cala buc, si tiglio quai del tempo len, e si aves bu giu bunze mitz, che vesen gie us ashtes ti buga da si quai, si aves io trac quai del tempo len, levantur nil sonst 90.
0: Pitarlo il romanzo grigion è venuto in scuola, a lei ha fatto naufragi. E sei un esperto, non ho analizzato la situazione che ha funzionato in scuola. E se siete fossi di lei un vantaggio, perché desi ad una puspa in nuovi mezzi di scuola, che è moderno, che è attuale.
1: In scuola il romanzo grigion è venuto per culera lungaggio ufficiale del canton grigion. Con una votazione del Pievel, lungaggio ufficiale della Confederazione, con una votazione del Pievel, Svizzer. E lui ha detto il prossimo passo, un passo logico, da mettere un provare in scuola. In Sabove, in Teara, che è un lungaggio ufficiale che viene molto istruito in scuola. Cantuna lo fa proposte, il Cusel Grona ha deciso, qua è il Biden relativo in primo tempo, e lui Eins forza bod au adac, sils genitus ca vevan problems, sils afons in jivan a casa, cun in lungac, kel se vevan bod adac.
0: Se forza menja pauk sustegn, sils genitus.
1: In sa forza bugi scolau ne discutau avon de cus genitus, il drec moment cun sa senteu, Chi deva tias genitors mal cigertats, chils affons avessen piti, vessens immediat steu intervenia, gige, co, neo, cioè tu misa, de co, quai eins bu fac, quai ins agei quai fascion, di vin fac vin avon, e quella lleu dera, veva tema, ad era frustrada.
0: Sur domandada,
1: E sur domandada, e sur tot en tema, e luan quel centralmen faci in movimento, fici intensive, emozional, a lui è stato fino a lui un sveo, ossia vai buchi e propri don che sa pure se vuoi prendere qua in scuola. Invece lui, buona mensch, se fosse buio tu, tra i sbagli, se non fosse un buon mensch, io se c'è che fosse stato per il movimento romano, per la lungaggia romana, per la combinanza romana, in immenso godogno. E ho detto, Rachel, è un gozzo, ma io ho capito che in quel momento che è buio, o se fai un negato in Careon con l'intelligenza artificiale, mir in cevese transatamo, che in svegna le unghie veste probabile a vese che senza in lungaggio da scrittura vai buc e
0: tal. Questo è un cels lungaggio se, in italiano, francese. Tutti i lungaggi,
1: anzi, cui hanno voluto venire due rapi, vasta meni, a cui hanno voluto musapi per forza, stuio vien tal lungaggio. E ti è già una gioia. Radio fa buon lavoro, la Confederazione, il Canton e gli altri autori, tanto la scuola è per musare la legge, molto importante. Ma se musare la legge, cosa fai con quella translazione che tu vieni, che la legge non è un idioma, che vuol dire le regioni sviluppano per spesso in nord l'autore, probabilmente questo è una lunga pausa, tocca che si ci viene per spesso e dice, ah, per non stesso, forse fa un passo. Io sono perciò di questo che quel momento viene in legge.
0: Noi siamo discorrevi del naufragio che il romanzo cresce una faccia in scuola. Io vai amici ton studiavo da quei a terciau che per nostra RTR venne a sciogliere le variante idiomatiche, per esempio le novità online. Ed in scuola è questo scomandato, also insufficiava in quel che sta scritto. Ad il lungaggio di istruzione era il romanzo cresce una scuola, non si vede in quel idioma, non si vede in quel idioma, non si vede in quel romanzo cresce una. Sa quei essere in causa che procurau chi va la direzione che fa naufragi?
1: Io credo che sia la propria regione che è staus forse meno rigida della scuola. Se c'è chi sto essere esatto, cioè di sto cinciare esatto, cioè in stuis feintig che Jeremias Gotthelf aveva fatto con la scritta in Hochdeutsch quels Dilemmental al Pruen ils Pleitz Dilemmental a schauen quels kins i trovi una certa flexibilità in stuiser Loms e surtut Steins feintig che schöckels Scholars zwar legen romansch geschun a schriven romansch geschun aber kui chonschen Johnson ist kein Johnson, sie bräuchlich, kein Johnson, sie tuiert. Und Leuens Forza Staus, meine Regie, den Ton, in Stovese, ich era in einem Prova, in seiner Lanciata, schien Westfalt wie in Lavon, fuss guetta Setz, probabel zu Kurijuni, tut automatisch, meine Organiker, meine Wesse da Korrekturen, aber ja, partel, was opinion.
0: Also, sie des in einer neuen Prova, stessen die Varianten idiomatiques duessen wie Platz.
1: Ton wie Platz. Flexible Dat, grande flexible Dat e grande generosa Dat. Portant, chi sappia in leger, die Scurer, deutsche Menschen, scola Bucca e Crescida.
0: Pibaul era la Lia Romancia, vigeva letza politica de lungaz, beapi fecca oz. Oz va il sentimento che letza se traccia una voce in tec della discussione politica. A quei engagement è culminato la votazione federale il 1996, con il romanzo venne parzialmente lungaggio ufficiale. Forse è grazie alla discussione intorno al romanzo Grigion, a quei gideu?
1: Ma senza il romanzo Grigion, fu sbiabo che venne, invece bus avevo allargato il radio, invece bianca, se bus avevo fatto il romanzo, fu nilio presenza, ossia c'è in smirla la televisione la sera, vesens, che il suffizio è scritto in romanzo, in sa feggiara presenza del romanzo. Senza il romanzo giù, adesso è anche il pro-idioms, perché lì è venuto il movimento, se tu stai incontro. No, io ho stato in B-projekt, in projekt che ha portato FGB a sviluppo di quello che è un buon fine, un processo per lungare la scrittura e un processo di generazione.
0: C'è stata la vostra missione, la più importante della lì romanzo? È questa quella domanda del romanzo giù?
1: Also, so tutto quello che vai fare è di un'unione, il romanzo. portails insieme. Questo è stato le scontrate romanze, questo è stato il sviluppo della vita quotidiana che occupava noi 11 donne, che l'Ubremalo la fin finale realizzava. Questo è stato il romanzo Grigion, questo è stato la legge del Lungaz che ha dato il romanzo in status ferm. E quelle azioni hanno fascinato me, hanno fascinato le leute che lavoravano della legge. Io ho detto, io discorso della legge, discorso più bene di noi, del radio e di noi, che va in faccia. Io ero quel che va in te iniziavo, in te studiavo, in te fai le discussioni, miravo con le condizioni agendate, miravo che fece le querelle non necessarie, dall'altra parte che fece una debatta, e ciò le ha detto.
0: Vos fideves quei temps che vos eres la lia romancia e politica al cusel gron. A quei egi dao la lia romancia ni era quei forse pitost in impediment. Vos eres en ina partida fec pince la partida cristian sociale che dat os bupli.
1: Probabel ai meu engagement politic staus pitos nujaivels per la causa.
0: Vos eres la falida partida.
1: Io ero la falida partida, avai 1988 candidato per in Sizia la regenza, incontri in candidato della gesta partida, avai piars per pauc, d'anton de pilu, il vent vignus pi ruchs, incontri mai, les attacas en status pi nausche. Dall'altra parte io credo che se avessi buffaggio politico che fosse tutto pace, tutti avessero un flotto, un romanzo giù, un flotto per cui si dice la debatta saudatir d'Anton. Se avessi una fine gata, studiassi due gata da essere il cusel gron, pregevi buon amici per qualche cosa, io sono in tipo per realizzare le cause, il cusel gron se si discura
0: lo fai in leges,
1: ne? Io vengo al buon grado di una scivia e a me plai halt leo ne che io sai realizzare, ne che io sai esecuire, ne che io sai treattrare, di insistere, s'engagare mi dà sicuramente del cusel gron era quel buon caso.
0: Discutendo quei, non almeno della pressa romance che avessi ancora menzionato, c'è una discorsa da lezza, di quei temps devi le gazette regionali che venivano in Galeamma ed erano buone quotidiane in gazette del G romance, quei è, c'abbiamo in quei temps che avessi era sleo.
1: Nu sven schon 1980 io in a gruppa che si occupava con la pressa romanza. Wenn du sventer fac 1989 push bei einer Kommission der Presse col Leon Schlumpf con altri si adina da un proves per qualche insera per suo Deus in a comunità linguistica drova in a vush scho possível quotidiana scritta e las casette se. Quei ei stau in causa che occupau nus. Ci si attons token con uns vain Toni Cantini a Giulio Doi da Fai in agentura de novitats. El era lu presidente lu pro Svizzera Romancia, ja vai lu si giadau con el. E con quella qui giun vai nus veniu raps la confederazione per instradatsi chai. E quel moment che era garanteo, pliu meins che veni pagau la riduzione al Hans-Peter Lübermajic, lufi giai nus la casetta. Ad alu giec la Ligia Romancia a Gia Dinamo in pideu el senza tot nostra lavur vessel bugiu chances da fa la casetta Romancia.
0: Gesses vus mirondus en avos sils ons occionta che la situazione del Romancia esse migliorada els da vos curonta cium contons. Ne vini da mendra.
1: Ma col Romancia vai buga dina meglier e meglier. E buga per voi del sviluppo economico e meun can las nisciences. Las valates vengono più flaules per voi dall'immigrazione e la situazione economica è unilaterale. Qualche varga siglion è greve, difficile, con qualche dato struggio a fonds, il lungaggio viva. Si dice che dato a fonds che c'è c'è nel, sono gas mi erano buc e mi erano le leut, che c'è c'è c'è. Quella tragica del romanzo. E d'anton, il sonso c'è c'è dau in impuls a dann dau in a nova schienchen laut nus wein lu quer so wenn just der der schilu paul priu in sul priu il slogan stons di de jürger de domat chi cos a roman sa de pli kindat schienchen la laut sto esser wel sentiment ia important
0: che as il roman das ni un bien image Ins aber geht ja auch sie im Bienimitsch,
1: il
0: Romansch.
1: Bienimitsch, il Status. Jau sei Romansch, tu desch sa Minchi in quel Dutrin, que wewe dich, wewe du mendau quel Dutrin, de kod isch gurizu de din Romansch, les wewe dich, tu desch sa Minchi schulori. Quai entdeck quel Sentiment, nusse wein sich heute pli. E quai wein uns dich, quai du amelie dini, du amelie dus. Quai stau interessant. Quai era bo reklame pil Radio Direkt. Aber indirekt fehlt important. Le jörst so wie Schirnsche, Pil Pulungac, wie Prigide Lungac, a Lutteile niel, das Konsumsromansch, also das Vitalsromansch.
0: Es betoscht optimist, Pil Futur del Romansch?
1: Ja, so und fehlt optimist, Pil Futur del Romansch. Ja, gerade Schiditschko, le Scholes funktionieren, Schiditschko, Schiditschko in Nation of Fonds, in Nosses Wals, a Nation of Fonds, die Genitours, kann Schirnsche, Pil Lungac, mes Beatis, Schonschen Romansch. Quels vivent auch in Duomeli, in Perda, quels che vengono zuenter, schon schon forzeung, quels che vengono in Odles Regions, und quels che gino in Romange, als proximes Dezennis, ne ven, ambo gidoia, lungaz an siat vetas, alla davosa veta, lu quella elser hivs.
0: Jelas budem venit il proxim divis de musica, per suenter tematisa il temstir RTR. Ja propone da tecla ils hades, cul titel Romansch Grijun, also in E par d'essere in titel incontri il romanzo Grijun, aber il contrario.
1: Ja, ich glaube, scheiß. Il Augustin Manetsch ha fatto una poesia, che il Hades, al nome c'è in musica, ne o che venne von, nus nuot lein romanzo Grijun, schei nu stasi nies mijun, ai vageco nus bainissum lein cira nies egoissum, lein cira stinada das, nus lein leget per tudest, inscripsi unser dinzerats, et tutina starsi frescht. Jene canzun encounter, quelska ein encounter, romansch gejun. Tanton, schien sie nus nuot lein romansch gejun, an ja dinneter tschau, quelska ein encounter. Augustin Manetscher, der scholar secundarsi musste, fin poet, e in fin observader, e aschret in a canzun ironica, fitch piala.

0: Nus venu diu ils Hades, cul tetel Rumantsch Grischun. Il fil tschetschen tras la vita de Bernarca Thomas e il amur pil lungatsch, cun zunne pil romantsch. Suenter su temps di la lia romantscha al midau ter la Pro Helvetia, la Fundazion Svizzera per Cultura. Ma jel è sur sigli qual zonza di scuorl di temps sco direttur tir RTR. A sco tir la lia romantscha esistau tir RTR ons fegi decisivs, vus ves schlargau Radio RTR de 14 sin 24 uras implementau la purgida online che deva a bonne un bu construiu la casa de medias per RTR a quera a bonne exact venions implementau Rumantsch Grischun sco lungatg de novitats ad online. Also, e cheu, dau gas.
1: Sco dic, nus ven dau gas. Nus veven sco RTR a un goz, nus veven excellentes collaboraturs e collaboraturs, nus veven lieut fece engajada, ca purtava setzi d'oies. E la lieut ha schau persuader per quellas causas. Nus veven veu schon e la Ligia Romontscha aveva postulau chi drovi in radio da 24 uras abbiata pli televisiun. E con io stesso mi chiedevo, eins veu, io stavo domandando insieme quelles duas gruppes, quelles che lavoravano alla televisione, erano agli urti del mercato, quelles che erano in cheo el mercato, e lui con intec pressione, con intec stuscià, con persuadere, con arrivià a buddà su enter, con insister, e lo bevano su Giuberno da fare quella, costruire quella casa, e quella casa ha lui dato plaz, per viare scausa. Quella casa ha concentrau nostre sforze, a rinforzare l'unità, a dare a virt nuove possibilità, che in salus se vuoi realizzare online, che in salus se vuoi fare bianca, il zuletto vorrei usare a me, di persuadere nostre leute in casa, che noi dovremmo in canale di televisione. Questo è in lunga discussione. Noi avevamo quattro, nessun progetto, non che la SRG era d'accordo. SRF fust aus de Kort, nus van ju divers projekts, e minge gau, dus van dis curio in casa, nos lieut per tucada, veva tema, veva dubis, kins piardi quei kins agi, kins demoni buco quella nova schvida, e il duos, la duos un prova, 2009, er lui un stau, da fa in a canal da televisione Romontscha, neu kins ves daua tot las unitats d'interpresa de l'SRG la possibilità de venir con de l'UR. Emissions, quella canal ves di un nom ID Suisse, ves udeu els romans ves un facile l'UR programma de sera, durant il dia, durant el terreny, fossin tot las altres unitats d'interpresa stades obligades, interessades de portar en l'UR causes, i ja vo voleu esser.
0: Muss es thematisau in antira massa aspekt. Ja les in tekels details, alles lem prim veni ter Mariano Chuar. Il 2021 vai au facin profil kun el, ke el es und aus vus sco direktur, ad el a dich sur de vus.
2: Il ver pionier della televisione del Radio Romontsch è Bernard K. Thomas, questo è un zegine gada, in svadine una voz in testo murk, aber quella historia, quella tutti in altri temps, in dils grons creades de der ter è Bernard K. Thomas. A lui letz preu a dici, ah, dieses, ne usia fai chef redaktur, io lessel mettere insieme in radio e televisione, a lui si so entre da fa online, io capesce da quei pauk ni nuot, aber dies vesses fa quei. A quel vai io faccio. A questo è una grandiosa piazza per quel che noi siamo stati l'essere che ils in primis, a ci nemmeno che abbiamo fatto la scena nominata Convergenza. Il remilene RTR è dinnestau, io sai, bu scia, io c'è una scia, aber è dinnestau scintec il laboratorio d'experiment per l'antire essere che.
0: C'è gesto da qua?
1: Mi fanno solo un piacere che Mariano dico, qui ha stiu schon di. Dall'altra parte, se si pesta murk a in gran marit, a quel che la faccio in Radio Romontsch e in temps ne ukins volev in Radio Engiadin, in Radio Sur Silvan, in Radio Grischun Central a Testamurg Musau, i va da fa in Radio Romontsch, quel gron marit Testamurg. Quel che nus vain saviu fa, alle gesche Mariano Osseche va capiu un dreč, i a quel vau faccia cun autors, i ammira neua ai le lieut che nus vain dovrà il meglio. Nus con i scingi ai nostri lieut. Nus vain ambruau da venin au tir con lo meglio le lieut. A quello migliore lieut fa il migliore programma possibile, realizzare tutto quello che vi avete detto, che è molto possibile, ci è bene che è realizzato, e possibile bene se è molto senza buona lieut, e quella lieut Vevenus, avainus gradiuano dina ter RTR.
0: A tutin, in stoia vezi, cica surat las incumbendas, ca gi bene, nus duvrein online, qua figeinus us, nus duvrein in radio da 24 ures, qua figeinus us. Adeci cica valo forse mire chi da danes, chi sa insomma realisa quai.
1: Quai no tram, c'on il pensum, i drove cici da vontir, ca cresce las condizions da base, ca mire ca las finanzas agen keu, ca il spazio agen keu, ca la tecnica funzionesci, ca la lleut tegni tras, che le gliut feci quel che anda fa, che vieni faccio quel che sto vieni faccio, e se vien bu faccio che insista ad in cioè in tu desh beharren che stat si su che le cause vengono eseguite a tutta nina funzionesce ne tutta nina vai ad in sa prigè a gli quel che è super che non so in faccio quel e quel prigè trova la motivazione all'animazione a lui viene il prigè o da quel che fa.
0: Concret, vi si stau Giuberna e la Direzione Generale, da di per Danes per fatto quei, ad è per bagagiaus quella casa per savi realizzare quella convergenza da manà insieme radio e televisione, quel che gli è stau tocca nel 2006, da per sé.
1: Quei bu stau mo ingi, quei stau trai zons, adino puspei discussions, quels della televisione, ein buvigni bugen che ho in casa, quel steven feci bugen dentro els a giur del mercau, avevan sviluppau in altra cultura da manage che quella cultura da manage che non seven che ho. Tanton, sin soi pins, stens buon se sparter, lust in sto busse fa pi pins, che quel kin soi, ils pins ston un bruado se fa pi ferns, che quel che ein, musa lus verbestia, cun concentral des forzas, e quei ha dovrau bia discussions, bia motivazion, e bia insister, che vini fac, bia svesin, nus vene con quella sala da redaktion gronda, quei buco stau in entusiasmus, l'imprim dikins, steva l'uvra keu in una sala si gronda, d'anton,

0: Ani ani gi gi gi, moffi gi, quei bie, non sostenin.
1: No, no, quei costava 30 milions, giù verne, gi ne puoi gi gi, no. Se capisce che gi gi in prim nasce, in zin, con tic, esce, il rustens halt, se ve argumentar, a se ve persuader, a se ve insister, a gi, a dieu, dom, vos, ventr, se nus vain el tesin, quai, ad al Genevra, quai, ad a Turic, ton,
0: Also sanze ti vuoi svala la tiaggia per di per bien romanzo sul
1: silvano. Io insistevo per di in te pi hoffi. Io vai vo schau look, aber jet nus va in dil drech. E questo in zuse. Che la lavur che la che vini de facce il sonzo chonta favur del romanzo, quella nova schirnsche in sa creau. In Schweizer KP wins quai, so enter duas treis Diskussions jo Bern einzle fin finale jet. Mo bien, quai bugamal, e quella casa è stata faccia, amplias dieci amici, quai stupen quella casa, sia qui, sci aina ca putu dicols romans. Cioè, con quella casa, in mezzo, mi ricordo qui, sto in sbusci mal, quella casa bugigiata 2006, quella ascio noz, vengono spitart, tutto in altro valore, tutto in altro, ozzi vignessono sprobabil, bugatrapli, treser, che da fatti, cioè, sia, e... Qual forse il ringraziamento senza la coraggio di tenere tracca?
0: Adè, mo sao chi va da Luvranzema in radio e televisione, se quel che lui esce a bigiau in celle unità, per su enter.
1: Qua è una bella esperienza, senza vedere tutta nina, chi sa forza, chi sa vedere un blidau, chi sa aia, chi dà te sinergie, chi sa vedere più ferma, senza un'esce, qua venisse la romancia, insomma, più ferma, senza un'esce.
0: Lucun 62-63 ans, il 2009, esses venit termess in pensiun, quid est au in grand tail, de cien gius in Bonola?
1: Na, jetz buca, aber eu son ius in pensiun, avai kurz venter giu de batteren contra in cancer. Avai giu in a diagnose, che avai in cancer malign, a quai alu, schocau meinte, che avai lutter ciao gia bien, Ja, ich juh mir jetzt. Ja, so weiß es unter Chunons, mir so von seren die Gitschkeschi, mir so Beard, die sehr schon tut's gehe. Weil du Klitschkin sagst, wie Kura, kala mal so eine Swenterin per Chemotherapie, es gehe weit. Ja, weil du ju diverses Funktions und ein Fundation per la Perschutzung della Kultura, Grigiunda, la Fundation der Fotografie, sind du staus in Konfundatur, sind staus Präsident della Fondazione per il Presserat alla Svizzera, va giubià...
0: Also, io in tira pagina di quelle cause.
1: Io va giubià di quelle obbligazioni. Io mai venuto lungo raus, weil se avevo pubblicato text, weil se avevo scriver in code, nell'altro che avevo scriver. Io va giubià, io do io scrivevo sbuggen realizzavo, aber io va lui volevo vivere, va volevo vivere più bia temps per i sbeatis, va volevo vivere più bia temps per me, per i concerti, per i pilmons in turno. Ich sehe, ich bin, kinsa, so enter kinsa, aber auch in der Tierwetter, wie quindi Chance und kinsa sind dabei, ne kinsa fazit, ja, kinsa via Kontakt, quei fisch, fischli greu.
0: A was a donna rittest da leda, ka was es lustai in Pension, a was du eine gapede per ella?
1: Ja, weil es will fa, biade quei ka, war interessant, ma ja dine schon, ke weil mei jubede, da tala Musik, da lieder, bialz gut ist, I pilmon in turn, ist das proprio di, io hai nici in motiv da salamantai il contrario, io hai da desser in graziaivels.
0: C'è qualità, c'è c'è c'è, se vide vusetz?
1: Questo sono domandati c'è auter. Io sono un po' di sonne in crescione avvierte e tematizzesse il bugien grado quel che occupesse, ma io dici che ho potracel. Io fece le critiche avviarte, io provo il d'Antonadina da desser hoflis, di dici c'è positivo, apre di dici c'è capo pliceo in mi. Io sono del Saibuc, scuola gli altri sento, ma io ho figli a relazioni con gli altri, vai figli a buoni amici, sono pari supportabili, più o meno.
0: Os verstivei se vi accontavel, con che sentimento mi reisano a voi in vostra vita?
1: L'ingraziabilità, il sentimento dell'ingraziabilità. Io ho ingraziato, bugamos genitori, della mia donna, mesafons, E a mes beatis, mes fras, io vado in grazia, sunt tutte svarze tuckels, kann kaluvrau kumai, kann supportau mai, kann sustenau, kann kritikau, kann stai beim Wulens. Io credo, il sentimento in grazia vedata è per me dominanz.
0: Questo è il profilo con Bernarca Thomas de Breil a Quira, e la quale gi seu 80 anniversari. Sco direttore de RTR a El Schlargau Radio, RTR da 14 sin 24 ures, e la implementau la purgida online, construiu la casa de medias per RTR a Quira avon exact 20 ans, implementau romansch grisunsch colun

0: sait de novitats ad online. Per la Lea Rumantscha ha il gidau de realizzare una gazzetta quotidiana a Ramontscha, ella è il bab del Rumantsch Grischun, ella ha iniziato le scontradas Rumantschas, politicamente ella si engagiau fec pel Ramontsch. Un grazie al fec che vous vese propeda per quel discorso, un grazie per l'invista in vostra vita, ad avus a casa un grazie per l'interesse. Mio nome è Claudia Catoman. Quel profilo in flash che tutti gli autori sono Play RTR. Ad un til de vos toc de musica, io propone l'intoc classic in una composizione da Johann Sebastian Bach, la suite per cello, col cellist Jaap ter Linden. Da com musica da cello?
1: Il cello fu stau un mio instrument per fare. Io ho immens bugen musica da cello. I dat fit bi alles musica se minch orchester audens il cello con quella voce da bariton, bi alle voce virile. E il cello... Le partite di Bach con cello sono talmente deliziose. Hanno tante melodie, da din sulette che suona con ciun fils in un grande strumento. Fascinante.

0: Il di dal RTL.
1: Las lingias grassas de quest lindistis cun Selina Chistel. Ils hotels Grischuns han dumbrau la stagion dum vien vargada redund 3 milions per notaziuns. Las cifras ensa miliontas a quellas di lum vien navon. Regiuns cum pi paucas per notaziuns en l'engiadina bassa ad Arosa. Veus ulentira Svizzera e lum vien 2026 staus in de record cun en tot 6,7 milions per notaziuns. Dallas cifras de pernotaziuns a quellas de lufs, en Svizzera è il diember de trops de lufs carceus il omvergau. En tot ai 43 trops confirmai, quae resulta dil rapport annual della Fundazione Cora, quae in 4 de plic il om 2024. Lufs singuls seggen quae 350, quae che in plus de 30 lufs. De Nief dati in triep el canton sur Silvania ad in el canton Neuchâtel. Il Grischun dombra actualmein 12 trops. A Savognin, no quegli anterior Hotel Danilo era dati in a nova surbagigiada cun habitaziuns e stizuns. La Vischneuca de Surses ha da curt dau la lubiencia de bagigia, quae alla possessura de l'immobilia comunicau. El pleon terren dil bagetg ei denterauter planisada in a stizun dil cop. El sus pleon zura vegnan realisadas joc en primas habitaziuns per prender a chains. L'avertura è planisada la stat 2028. Viola Cadruvi asce celebrare il premi Travers Zuz 2026. L'autura ha persuadeu la giuria con seu text Contas Gadas per il nief toc de teatro Ramonch. I va per una donna che ven confrontata con una situazione existenziale. Il premi Travers è dotaus con 10.000 francs e ven surdaus la fin de cercladur. Quan stades las novas de dots, figei in a biala sera.
0: La saira ter RTL. Con sempre verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

0: scetta dalla radio, meina tras li storgia da musica.
1: Sche canzuns diventan grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTR, lo che la musica è da casa.

0: vus al puls della musica.
1: Dal Simple Welt. Sur il hit. Finter la scovrida. RTR. Un scivaria scolavi.

Lass mich stützen. Wie iPod, summen aus der Kanzone.

silenzio. Chi os blinda?

0: musica per i mischadi. Per tai.
1: Hold on, hold on. She's waiting for a nightmare, nightmare.
0: Per mai.

0: musica per Lin e Scadin. Per Dai. Per Mai. RTR. Per Vus.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

vus al puls de la musica. Dal Semper Vert, Zuil Hit, Finta la Scubrida. Uschi Varia, Scola Vita.

Meis nom, da Luisa Famos. Meis nom eis Randolina, opür eu voless almain. Din sta chanta botezzas sort la pensle chansuns per vus. Ed ant chazuleiva adiau, stun sul piz del clucer, per as verer plübein.

tgei bragias ti, ti sas cadina, resta regina dent ils tes. E tot mortal che se declina, è un asti mai en tiu possess. A nus, nus stein en harmonia, quei temps che

Quars dal Mont, da Men Rauch. Schapercas, cha tu as bler, tant plü combel wein il ster. Schape pak, a toccatai, wein sprivà tu da quai. Ma cha nulle nun as plü, lura va et piccia su. Sün la vita, an il dret be canaglias cun alcet.

0: plaids che van ves, de donat che druvi. Tiarms e termins, augs e zavrins, cents e scalins, loms il scalfins. Quels e cenins fossen ils fins. Tot esci spes, cents quen fes, ton empermes, senza quins les. Tot sera mes. Plaids che van ves.
1: Uno, due, tre, da!